Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

abiti, oro camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondovalle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratte saltuarie in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 19 giugno 2026. È il 170esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista.
4: Accadde oggi.
2: Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
4: Le frasi del cinema.
2: La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
4: Proverbio del giorno.
3: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Tornare sui vostri passi per riesaminare un progetto lavorativo è sinonimo di serietà, non di insicurezza, come un collaboratore vorrebbe farvi credere. Non fatevi assolutamente condizionare dalle chiacchiere di chi sta solo portando acqua al suo mulino. Toro, anche se le stelle vi punzecchiano, in famiglia tutto andrà a posto grazie all'ottimismo e alla vostra capacità di non forzare le situazioni. Attenzione però alle spese superflue, meglio evitarle, riflettendo prima di mettere mano al portafogli. Gemelli, oggi gongolate e ha ragione, avete molti buoni motivi per farlo. Una persona stimata vi lusingherà con dimostrazioni di affetto. Se un familiare si sente un po' trascurato, correte subito ai ripari organizzando una serata insieme. Cancro, abbraccerete senza timori ogni novità, non accontentandovi del solito noioso tran tran quotidiano. Vi farete ammirare per la vostra comunicativa che saprete utilizzare anche per chiedere l'impossibile. Leone, le stelle vi remano contro, non invischiatevi in questioni legali ed evitate accuratamente di firmare contratti poco chiari. Se qualcuno volesse coinvolgervi in società o affari incerti, meglio lasciar perdere. Vergine, con l'aiuto degli astri avrete la giusta predisposizione d'animo per affrontare e superare problematiche professionali complesse. Il ménage di coppia sarà sempre più confortante, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Bilancia, il vostro cielo non si schiarirà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore per scegliere invece chi valorizza quella interiore. Scorpione, nella vostra attività dovete trovare il modo di collaborare e di intendervi con i vostri colleghi, anziché entrare sempre in competizione. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli occasioni d'incontro, non fatevi desiderare troppo. Sagittario, verrete sommersi da impegni lavorativi extra, ma invece di sentirvi affaticati, al contrario sarete ben soddisfatti e appagati. Con il partner siate meno possessivi, gelosi o sospettosi, dimostrate di aver fiducia in chi amate. Capricorno, mettete pure in conto la possibilità di fare un bel viaggetto che vi permetterà di unire l'utile al dilettevole. Una nota di mistero renderà coinvolgente l'intesa e intriganti gli incontri. Acquario, rischiate di giudicare superficialmente persone e situazioni. Prendetevi una pausa necessaria per riflettere. Trascorrere un po' del vostro tempo libero nella quiete della natura dovrebbe diventare un appuntamento costante. Pesci, gli astri di oggi vi danno la possibilità di conoscere gente interessante, anche di ambienti diversi e appassionanti. Riuscirete a farvi valere con un'idea innovativa che vi farà risolvere al più presto molte contrarietà. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì che vedrà un campo anticiclonico ben saldo su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata ampiamente soleggiata e stabile con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 33 gradi. Lieve rialzo termico poi nel corso del weekend, specialmente nelle aree interne dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 250 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
5: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto, ti aspettiamo.
6: Radio Puglia, sono le 6 e 58 minuti.
7: Radio Puglia, news.
8: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
7: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un venerdì che vedrà un campo anticiclonico ben saldo su Puglia e Basilicata. Questo vuol dire una giornata ampiamente soleggiata e stabile con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche lieve velatura. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 33 gradi. Lieve rialzo termico poi nel corso del weekend, specialmente nelle aree interne dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
8: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
9: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fare per le ultime ciliegie che sono rimaste all'albero, però voi staccatevi dall'albero, a tra poco.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 34 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome è origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
4: Le frasi del cinema.
2: La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
4: Proverbio del giorno.
3: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Tornare sui vostri passi per riesaminare un progetto lavorativo è sinonimo di serietà, non di insicurezza, come un collaboratore vorrebbe farvi credere. Non fatevi assolutamente condizionare dalle chiacchiere di chi sta solo portando acqua al suo mulino. Toro, anche se le stelle vi punzecchiano, in famiglia tutto andrà a posto grazie all'ottimismo e alla vostra capacità di non forzare le situazioni. Attenzione però alle spese superflue, meglio evitarle, riflettendo prima di mettere mano al portafogli. Gemelli, oggi gongolate e ha ragione, avete molti buoni motivi per farlo. Una persona stimata vi lusingherà con dimostrazioni di affetto. Se un familiare si sente un po' trascurato, correte subito ai ripari organizzando una serata insieme. Cancro, abbraccerete senza timori ogni novità, non accontentandovi del solito noioso tran tran quotidiano. Vi farete ammirare per la vostra comunicativa che saprete utilizzare anche per chiedere l'impossibile. Leone, le stelle vi remano contro, non invischiatevi in questioni legali ed evitate accuratamente di firmare contratti poco chiari. Se qualcuno volesse coinvolgervi in società o affari incerti, meglio lasciar perdere. Vergine, con l'aiuto degli astri avrete la giusta predisposizione d'animo per affrontare e superare problematiche professionali complesse. Il ménage di coppia sarà sempre più confortante, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Bilancia, il vostro cielo non si schiarirà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore, per scegliere invece chi valorizza quella interiore. Scorpione, nella vostra attività dovete trovare il modo di collaborare e di intendervi con i vostri colleghi, anziché entrare sempre in competizione. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli occasioni d'incontro, non fatevi desiderare troppo. Sagittario, verrete sommersi da impegni lavorativi extra, ma invece di sentirvi affaticati, al contrario sarete ben soddisfatti e appagati. Con il partner siate meno possessivi, gelosi o sospettosi, dimostrate di aver fiducia in chi amate. Capricorno, mettete pure in conto la possibilità di fare un bel viaggetto che vi permetterà di unire l'utile al dilettevole. Una nota di mistero renderà coinvolgente l'intesa e intriganti gli incontri. Acquario, rischiate di giudicare superficialmente persone e situazioni. Prendetevi una pausa necessaria per riflettere. Trascorrere un po' del vostro tempo libero nella quiete della natura dovrebbe diventare un appuntamento costante. Pesci, gli astri di oggi vi danno la possibilità di conoscere gente interessante, anche di ambienti diversi e appassionanti. Riuscirete a farvi valere con un'idea innovativa che vi farà risolvere al più presto molte contrarietà. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Roberto, buon venerdì a tutti.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, un saluto speciale alle mie due nipotine e agli amici veri, quelli veri stretti.
7: Cosimo! Guardate! La soccupazione, Barber!
8: Buongiorno Maurizio, sono Lorenzo. Niente, volevo salutare la mia fidanzata Giulietta. Buon lavoro, amore.
9: Buongiorno Radio Puglia, saluti da Noemi, Rosa, Rosita e Teresa. Primo giorno da Cilino, wow!
10: Maurizio, buongiorno, sono Vincio da Sanicanzo. Tutti a dire la disoccupazione è stata accolta, il pagamento. A me già stato, Mori.
11: Buongiorno, da Conversano Angela, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Lucio Dalla, Futura.
12: Accolta, Maria, apri il porto!
13: Maurizio, buongiorno, storarella 30 gradi, e che è umana gomi! Maurizio, buongiorno, storarella 30 gradi, e che è umana gomi!
14: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare un amico mio, Minguccio Cardetta.
15: Minguccio, Minguccio, Minguccio, Minguccio, Minguccio, Minguccio, Minguccio.
16: Buongiorno Maurizio, sono Aldino da Concofreddo. Saluta un amico mio che muore da lontano e qui adesso Luca. Mette la canzone Cioccolata.
17: Maurizio, buongiorno, volevo salutare quella stronza di Altamura.

certo che ci siamo alzati bene stamattina, col pensiero. Non pensate assai, perché il pensiero poi pensa che state pensando e vi pensierate.

0: Podcast. Buongiorno Radio Puglia, vogliamo salutare tutta la nostra squadra rondinelle. Un saluto a tutti quelli che stanno lavorando oggi, belli e brutti.
1: Un saluto a tutti i colleghi della colla, Iacrapeo.
2: Buongiorno sono Mina, vorrei fare tanti auguri a Giovanni per il suo 62esimo compleanno. Tanti auguri Giovanni. Buongiorno sono Mina, vorrei fare tanti auguri a Giovanni per il suo 62esimo compleanno.

0: Pusham! Cadacra clacca, padaste, top!
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare Giovanni Sedita, TVB.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto all'amico Noli che è rientrato oggi al lavoro e volevo fare un grande saluto alle amiche della 500 Bianca.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare a Nuri. Gli voglio augurare un buon lavoro, deve lavorare per aggiustare l'audio.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura. Volevo ricordare ai miei colleghi che alle 5 la mattina già si vede, si può già iniziare a lavorare. Invece loro si svegliano alle 5, per colpa di loro dobbiamo sempre iniziare tardi. Ora fa caldo!
5: Radio Puglia.
6: Sto pensando.
7: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto?

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Bisogna prenotare.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Ci sono tre persone che stanno andando alla termologia. Vedi, si alza la sbarra stamattina. Salutiamo la vedova garibaldina Anita, la mandinga Angelica alias e la Giovanna d'Arco della situazione. Buongiorno.
9: Devo chiedere a Giovanni per portarmi allo stadio. Bisogna prenotare.
10: Buongiorno Maurizio, mi puoi salutare Fabio Gommone di Piceglie? Ciao Fabio.
11: Buongiorno Radio Puglia. Laura, ci non combina con Canci Squadra.
12: Oh. La domanda di occupazione, c'è qualcosa, Laura?
13: Vai, Relluccio Barrettone, vai!
14: Buongiorno Maurizio, mi saluti gli amici Nicola, Giovanni e Noli?
15: Cammela, cammela, cammela!
16: Oh, Vasco, ci vediamo tutti a Vasco!
17: Maurizio, buongiorno! Oggi è il compleanno dell'amica tua, fagli gli auguri a Chanel, eh? Che vuoi, ti manda sempre i vocali. Sono Chanel da Lussemburgo.
18: Auguri di buon anniversario Zio Rocco e Zia Chiara.
19: Auguri.
20: La compagnia qua finalmente mi ha fatto una giornata insieme.
18: Auguri di buon anniversario Zio Rocco e Zia Chiara.
19: Auguri.
21: Buongiorno Maurizio, qua fa caldissimo, io e Patrizio andiamo a raccogliere le chelle stamattina, forza ragazzi, ce la faremo!
22: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare tanti auguri di buon compleanno a mia nonna Teresa Miulli che oggi compie 80 anni, ti voglio bene!
23: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare l'autista dell'azienda Calcare, Onofrio Giardinelli, vamos!
24: Radio Puglia, saluto a Fabio di Piceglie, detto Gamba di Legno, ex!
25: Dai tappo, io sono male, caso bene.
26: Buongiorno Radio Puglia da Rosa, un saluto grande alla mia migliore amica Rita, mi manca tanto, ti amo Rita.
25: Male, caso bene.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno da Pasquale, un saluto a Lorenzo Appino, da fe all'ingizio.
1: Radio Puglia parla al cuore.

0: Radio Puglia.
1: Madonna benedetta, che selezione musicale!

0: Ať tome. Čekov, já se taky chvíli, jste máte jen Baywatch.
1: Maurizio, facci una scaletta musicale da qualche battesimo, da qualche matrimonio.
2: Maurizio, e metti qualche canzone napoletana, Maurizio. Imma. C'è io, stamattina, c'è io.
3: Un saluto al lupacchiotto di Toritto. Au!
4: Allora, come vi siete alzati stamattina? Il primo piede che avete messo a terra era il destro o il sinistro? A dir la verità, io ho messo il piede centrale a terra. Stavi a ferro, presidente. Ferrato brutto, sono andato a maniscalco anche. Ci fermiamo! 2 minuti, c'è la pubblicità, a tra poco, a frappè.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: A scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Aiuto, ti prego, Pasqua.
1: Un saluto grande a Giovanni la Nave che sta facendo l'acinino con il suo compagno Antonio.
2: Ai Maurizio! Ai Maurizio!
3: Tanti auguri Giovanni dalla squadra Nolino!

0: Un saluto a tutti i colleghi della colla, Iacrapeo.
1: Un saluto da Rita e Florinda a Rosita, Teresa, Noemi, ma in particolare a Rosa. Rosa,

0: Anche a me, ci marrussi il 24 il pagamento!
1: Mio amore, angelo di Mecca, un saluto a tutti, un bacione al

0: scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Straordinario fuori tutto da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche a prezzi di realizzo con sconti imperdibili dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione in via Giuseppe Di Vittorio 195 a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
8: La radio libera che ti rende protagonista.
9: Radio Puglia.
8: Radio Puglia.

0: Mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania. Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Almanacco del giorno. Venerdì 19 giugno 2026. È il 170esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
0: Le frasi del cinema. La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge. Proverbio del giorno.
1: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Tornare sui vostri passi per riesaminare un progetto lavorativo è sinonimo di serietà, non di insicurezza, come un collaboratore vorrebbe farvi credere. Non fatevi assolutamente condizionare dalle chiacchiere di chi sta solo portando acqua al suo mulino. Toro, anche se le stelle vi punzecchiano, in famiglia tutto andrà a posto grazie all'ottimismo e alla vostra capacità di non forzare le situazioni. Attenzione però alle spese superflue, meglio evitarle, riflettendo prima di mettere mano al portafogli. Gemelli, oggi gongolate e ha ragione, avete molti buoni motivi per farlo. Una persona stimata vi lusingherà con dimostrazioni di affetto. Se un familiare si sente un po' trascurato, correte subito ai ripari organizzando una serata insieme. Cancro, abbraccerete senza timori ogni novità, non accontentandovi del solito noioso tran tran quotidiano. Vi farete ammirare per la vostra comunicativa che saprete utilizzare anche per chiedere l'impossibile. Leone, le stelle vi remano contro. Non invischiatevi in questioni legali ed evitate accuratamente di firmare contratti poco chiari. Se qualcuno volesse coinvolgervi in società o affari incerti, meglio lasciar perdere. Vergine, con l'aiuto degli astri avrete la giusta predisposizione d'animo per affrontare e superare problematiche professionali complesse. Il ménage di coppia sarà sempre più confortante, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Bilancia, il vostro cielo non si schiarirà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore, per scegliere invece chi valorizza quella interiore. Scorpione, nella vostra attività dovete trovare il modo di collaborare ed intendervi con i vostri colleghi, anziché entrare sempre in competizione. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli occasioni d'incontro, non fatevi desiderare troppo. Sagittario, verrete sommersi da impegni lavorativi extra, ma invece di sentirvi affaticati, al contrario sarete ben soddisfatti e appagati. Con il partner siate meno possessivi, gelosi o sospettosi, dimostrate di aver fiducia in chi amate. Capricorno, mettete pure in conto la possibilità di fare un bel viaggetto che vi permetterà di unire l'utile al dilettevole. Una nota di mistero renderà coinvolgente l'intesa e intriganti gli incontri. Acquario, rischiate di giudicare superficialmente persone e situazioni. Prendetevi una pausa necessaria per riflettere. Trascorrere un po' del vostro tempo libero nella quiete della natura dovrebbe diventare un appuntamento costante. Pesci, gli astri di oggi vi danno la possibilità di conoscere gente interessante, anche di ambienti diversi e appassionanti. Riuscirete a farvi valere con un'idea innovativa che vi farà risolvere al più presto molte contrarietà. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti!

0: Sono le 8? Sì, sono le 8 e 38. Buongiorno Raffaele, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Sono Maurizio, grazie. Buongiorno Raffaele.
1: Ciao.
0: Mo ti sei svegliato?
1: No, no, è un paio d'ore.
0: Ah, mon men, t'ha alzata subito.
1: Io mi alzo tutte le mattine
0: subito. Che si mangia oggi che è il tuo compleanno? Che ha preparato tua moglie?
1: Non lo so, ha detto che mi doveva fare una sorpresa.
0: Ah, e questa è la prima sorpresa di oggi. Mimma ti voleva fare tanti auguri di buon compleanno con un grosso bacione. Ha detto che ti ama tanto che oggi ti farà la sorpresa anche del pranzo.
1: Va bene, grazie gentilissima.
0: Capito, tanti auguri Raffaele, quanti anni sono oggi?
1: 61.
0: Ah, sei uno stronzo di sicuro. Ciao Raffaele, buona giornata.
1: Grazie.

0: buongiorno anche a voi, un saluto da Nicola Pistella Fasano, ciao belli!
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo comunicare che l'INPS ha bloccato la disoccupazione di Vito Casanova.
2: Rita, grazie, mi manchi anche tu, grazie amore, dove stai?

0: Francesco.
1: Maurizio, è vero che l'assistenza la dobbiamo avere 24, ma è già furnotte. Patrizia, andiamo a pizza e poesia. Maurizio, buongiorno.

0: Santa Maria, sempre della SOP. Ci...
1: Shut up for the girl, shut!
2: Cioccolata! Buongiorno, cioccolati!
0: Sabrina, Ina!
3: Maurizio, ieri sono stato al concerto di Vasco Rossi, bellissimo!
4: No, appicciato un condizionato, stavo.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Grazia, la nostra referente di lavoro.
1: Maurizio, volevo ricordare, abito a Casanova, che la disculpazione, ancora prima di arrivare, se l'è cazza!
2: Rosa, alle ciliegie, Rosa, mi manchi, poi ci vediamo. Life is simple.

0: life is simple.
1: Non sempre possiamo fare i compleanni a tutti quanti, poi non siate recidivi. Uno chiama il primo giorno compleanno, il secondo giorno compleanno. Ognuno di noi ha 30-40 amici, 30-40 parenti. Non sempre però possiamo accontentare. Buongiorno Veronica, Santa Veronica, sei in diretta su Radio Puglia. Cara Veronica, c'è una certa Antonella che tutti i giorni ha una persona da festeggiare. Oggi a te da festeggiare, ti ha fatto tanti tanti auguri.
2: Grazie.
1: Stai lavorando?
2: Sì.
1: Va bene, allora ti lasciamo lavorare, Antonella. Buon compleanno e divertiti oggi.
2: Ok, grazie.

0: Pronto, Felice? Felice?
1: Pronto.
0: Buongiorno, Felice. Sono Maurizio da Radio Puglia. Ti ho chiamato perché i tuoi cugini volevano farti gli auguri di buon compleanno in diretta. Felice?
1: Sì, buongiorno.
0: Ah, buongiorno, Felice. Ma tu conosci questi cugini? Uno si chiama Nicola, Filippo.
1: Sì, sì.
0: Michele, Isa.
1: Sì.
0: Ma tutti
1: sì.
0: Cugini a te sono?
1: Tutti cugini.
0: Allora, tanti auguri, Felice. Quanti anni sono oggi?
1: Grazie, 39.
0: 39! Ancora facciamo le prove a 39. Va bene, allora, Felice, vuoi dire qualche cosa ai tuoi cugini? Gli paghi da bere quando li trovi?
1: Certo, certo, non è un problema.
0: Hai visto?
1: Ti voglio tanto bene, grazie di tutto.
0: Ma tu di dove sei, Felice?
1: Io sono di Bitonto.
0: Ah, di Bitonto. Va bene, si
1: sentiva a Palo.
0: Sì, però si sentiva un accento del nord, di Bisceglie.
1: No, Bisceglie no.
0: Sta scherzando. Va bene, buona giornata.
1: Grazie mille ancora.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: dell'estate.
1: Patrizia, si chiama Maurizio, non Marcello, ma insomma lo vuoi imparare il nome?
2: Filippo Micheli, ancora da zè, voglio, mannaggia la miseria.
3: Buongiorno Maurizio, un saluto dall'azienda di spirito.
4: Buongiorno Maurizio, sono pronti i cornetti.
5: Buongiorno Radio Puglia, sono Borracci Laura, se è possibile fare una dedica della canzone Rewind di Vasco Rossi, dedicarla a noi di tutta la squadra Laura Borracci e brindare alla nostra disoccupazione agricola. Grazie e buona giornata.
6: Ci sono staccate news, baffo d'oro.
7: Cosimo, oltre l'assistenza arriverà pure il congedo.
8: Maurizio, scusami, saluti anche l'Antonella la pedota.
9: Tringo, tringo, tringo, tringo, tringo, tringo, tringo.
10: Buongiorno Radio Puglia. Josefa Mubek.
11: Se anche tu hai ricevuto la disoccupazione, dillo su Radio Puglia. Radio Puglia, la radio dei disoccupati.
12: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare a Mimmo che lavora a Don Nicola e gli voglio dire non stare triste perché io...
13: Buongiorno Maurizio, vorrei fare un saluto all'azienda di Muro Montaggi e soprattutto al nuovo operaio Adriano. Buongiorno e buon lavoro.
12: Io sono allegra oggi, oggi e domani.
14: Buongiorno, com'è lo smash? Vi piace? Da dove venite?
15: Pierissa, ma dove, siete, dove cavolo siete andati al bagno? Che non riesco a dove fare la pipì.
16: Madò, sta avvenendo pure un 4 luglio. Madò, ragazzi, riempite la busta, mio cognato, con tutta l'assistenza.
17: Ehi, buongiorno Radio Puglia, peoni presenza e peoni previsto, alle capotato, chiamate me visto.
18: Andando a dormire, ma già non dice da nuovo picco, baccattone senza nozze.
17: Squaglia, squaglia.
19: Ciao Andò, Mimmo so.
12: Voglio salutare la mia principessa Sabrina e tutte le colleghe per dire siete pronte per partire? Che faremo casino!
20: Adesso dobbiamo andare a colazionare. Noi abbiamo preparato oggi non il panino ma la focaccia con mortadella e provolone. A tra poco!
21: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
23: Ti svegli col mal di schiena e se fossi

0: materasso che vuoi tu.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Presidente, lei come lo mangia il gelato? Nel cono o nella coppetta? Nella coppetta? Nella coppetta. Perché non nel cono? Non mi piace leccare.

0: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.
1: Maurizio, volevo salutare tutti gli spruatori di San Nicandro.
2: Buongiorno Radio Puglia, volevo mandare gli auguri a Nico da Stoccarda da parte di Adriano e la ditta ADM Montaggi.
3: Michi, la tua è tutta invidia perché questa scena è un filo d'ombra.
4: Filippo, Michielli, a corto trasferiere.
5: Ciao Maurizio, buongiorno. Vieni, Maurizio, fai presto che si sta sciogliendo il calico. Fai presto, vieni.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno, tanti saluti a Giorgia Basile.
1: Mauri, buongiorno, stop and go.
2: Buongiorno, il Marquino, il Recoli, che patate, domattina sera. Buongiorno a tutti, questo...

0: chi è su calor stamattina? No.
1: Buongiorno Maurizio, hanno rotto le palle a dire sempre la disoccupazione, la disoccupazione, la disoccupazione. E c'è così.
2: A te, facciamo
3: a San Carlo, sono il trazzuno, non in Perù.
2: A te, facciamo
1: buongiorno Maurizio, hanno rotto le palle a dire sempre la disoccupazione, la disoccupazione, la disoccupazione. E c'è così.
4: Rewind, rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.
5: Si vola.
6: Ballate che è più bellissimo!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì!

0: il Parco Divertimenti di Conversano vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Rewind, la più bella musica, dagli anni 70 in poi.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 19 giugno 2026. È il 170esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome è origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
0: Le frasi del cinema. La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge. Proverbio del giorno.
1: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329-72-155-83.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
10: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Tornare sui vostri passi per riesaminare un progetto lavorativo è sinonimo di serietà, non di insicurezza, come un collaboratore vorrebbe farvi credere. Non fatevi assolutamente condizionare dalle chiacchiere di chi sta solo portando acqua al suo mulino. Toro, anche se le stelle vi punzecchiano, in famiglia tutto andrà a posto grazie all'ottimismo e alla vostra capacità di non forzare le situazioni. Attenzione però alle spese superflue, meglio evitarle, riflettendo prima di mettere mano al portafogli. Gemelli, oggi gongolate e ha ragione, avete molti buoni motivi per farlo. Una persona stimata vi lusingherà con dimostrazioni di affetto. Se un familiare si sente un po' trascurato, correte subito ai ripari organizzando una serata insieme.
11: Cancro, abbraccerete senza timori ogni novità, non accontentandovi del solito noioso tran tran quotidiano. Vi farete ammirare per la vostra comunicativa che saprete utilizzare anche per chiedere l'impossibile. Leone, le stelle vi remano contro. Non invischiatevi in questioni legali ed evitate accuratamente di firmare contratti poco chiari. Se qualcuno volesse coinvolgervi in società o affari incerti, meglio lasciar perdere. Vergine, con l'aiuto degli astri avrete la giusta predisposizione d'animo per affrontare e superare problematiche professionali complesse. Il ménage di coppia sarà sempre più confortante, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Bilancia, il vostro cielo non si schiarirà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore, per scegliere invece chi valorizza quella interiore. Scorpione, nella vostra attività dovete trovare il modo di collaborare e di intendervi con i vostri colleghi, anziché entrare sempre in competizione. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli occasioni d'incontro, non fatevi desiderare troppo. Sagittario, verrete sommersi da impegni lavorativi extra, ma invece di sentirvi affaticati, al contrario sarete ben soddisfatti e appagati. Con il partner siate meno possessivi, gelosi o sospettosi, dimostrate di aver fiducia in chi amate. Capricorno, mettete pure in conto la possibilità di fare un bel viaggetto che vi permetterà di unire l'utile al dilettevole. Una nota di mistero renderà coinvolgente l'intesa e intriganti gli incontri. Acquario, rischiate di giudicare superficialmente persone e situazioni. Prendetevi una pausa necessaria per riflettere. Trascorrere un po' del vostro tempo libero nella quiete della natura dovrebbe diventare un appuntamento costante. Pesci, gli astri di oggi vi danno la possibilità di conoscere gente interessante, anche di ambienti diversi e appassionanti. Riuscirete a farvi valere con un'idea innovativa che vi farà risolvere al più presto molte contrarietà. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Roberto, buon venerdì a tutti.

0: 351-3466-5757 per mandarci il vostro bacio. Com'è romantico, arrabbiato, malinconico, accaldato? Fatecelo sapere in questo spazio mattina. Ancora buongiorno insieme a voi sino alle 12.30.
1: Ezio, e varca mai stai dato la disoccupazione, ma ripeto pareto, un socio è chi va per te.
2: Buongiorno dal vostro Sabino Lemon, una brutta notizia. Ci ha lasciato il nostro campione Ugo Protti. Lo facciamo con tutto il nostro amore, con il nostro campione, che è stato veramente un campione, Ugo Protti. È stato veramente grandissimo. Quando veniva, quando giocava a Bari, faceva il trenino, faceva tutto. Ciao Ugo, un saluto da Sabino Lemon, che sei stato veramente, sei stato un grandissimo. Saluti a tutti i tifosi della Curva Nord e stiamo tutti insieme con te. Un abbraccio per tutta la tua famiglia. Ciao Ugo, ciao Ugo.
3: Buongiorno Maurizio, volevo salutare lo chef Antonio di Casa Saita. Volevo dire che sta passando un bel periodo.
4: A San Gendro, tateo, la serpa morta di tuo paraut. A San Gendro, tateo, la serpa morta di tuo paraut.
0: Ho capito solo il parete, cioè che da noi in Puglia no, il muretto a sé.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.
1: Salutiamo Giuditta e poi Roberto e Michele, il muto, che lo sai che ti voglio bene. Il messaggio ci arriva direttamente da Roberto, che ci saluta. Un abbraccio anche a Raffaele di Grumo Affula, e lì saluti arrivano invece da Nicola Sante. Buongiorno, sono Riccardo Molo da Monopoli. Buongiorno Riccardo, grazie per essere in compagnia di Radio Puglia stamattina. Iniziamo il weekend insieme. Maledetto me, fulminacci.

0: vorremmo salutare le nostre amiche
1: Anna,
0: Nicla,
1: Maria Teresa,
0: Anita,
1: Eleonora,
0: Rosangela.
1: Mi raccomando, a togliere le palle, quelle piccole, non
0: no, quelle
1: grandi.
0: Grosse. Quelle grosse no. Maledetto me.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

con Flamenco Paranoia, come ha appena detto lui dalla sua bocca. Buongiorno, vorrei salutare la squadra del Bergamotto da Michele con una nota: siete il top delle squadre. Mi saluti Mimmo il cemento di Toritto che sta dormendo sulla scala, spero di no perché potrebbe farsi veramente male questo. Questo messaggio ci arriva da Nicola, un buongiorno anche a chi ci ha mandato tanti tanti cuoricini. Buongiorno, io sono Tea la zia, sono le 10 in punto, questa è Radio Puglia e benvenuti a Spazio Mattina.

0: Buongiorno Radio Puglia, non sei un momento, faccio calla! Da Giuseppe di Conversano.
1: Puoi fare un saluto a quello strazzato di Giannico il Quinto, quel tagliaspine?
2: Detto fatto, ragazzi. C'è chi ci chiede un po' di mare, ci chiede un po' di canzone estiva. Tutta per voi, lei è Annalisa su Radio Puglia.

0: Buongiorno, dopo, mamma mia, ci fai cal stamattina.
1: Volevo salutare il quadro di Van Gogh di Bitetto, Turchiano. Yucchini!
2: Buongiorno a tutti, mi raccomando, fate i bravi. Se ne va il nostro papà ed è venuta la nostra mamma Tia. Ciao Tia, un bacio! Tienici allegri!

0: Radio Puglia.
1: Ma noi non finiremo mai di ascoltare i vostri vocali, i vostri saluti, continuate a scriverci e tra poco avremo qui con noi Checca Barese, ci verrà a trovare di persona, ci canterà la sua hit.

0: E questa sera, venerdì 19 di giugno, vi aspettiamo in Villa Comunale Tacconi per il Vibra Music Fest, dove Radio Puglia, insieme alla banda di Castranagrotta, in omaggio di Lanzillotta e Corbaccio, che sono due grandi musicisti castellanesi a cui è intitolata questa banda, una delle tre bande esistenti qui sul territorio castellanese, che si alternano in tante attività sia per i piccoli che per i grandi, nelle feste patronali, avremo l'onore e il piacere con la banda di Castranagrotta di ripercorrere 100 anni della storia della radio insieme a loro, che reinterpreteranno tanti successi.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: materasso che vuoi tu.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.
7: Mi sento una gitana per
8: e vi ricordo appunto questa sera Radio Banda, lo spettacolo in onda dalle 20:45, non solo in diretta su Radio Puglia con Arianna e Rosangela, ma se volete venire a vederci, a cantare con noi, a ballare dal vivo, vi aspettiamo questa sera 19 giugno ore 20:45 in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotta.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Pasquale, lo zappatore. Pasquale, anche se sei stato cacciato, le porte sono sempre aperte. Ciao!
1: Buongiorno Maurizio, vorrei fare saluti al Coifor 2000 da Gianni di Noci e a sua moglie Silvia. E devi riferirvi, attenzione ai pila, come tagli i pila e i cristiani. Un abbraccio a tutti.

Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio salottificio multipla di Cassano Murge e la mia collega Luciana che mi sopporta tutto il giorno. Tanti saluti da parte di Tania. Buongiorno, gli auguri per i testimoni per gli sposi Gaetano e Nicla. Si sono sposati in Basilicata San Nicola, vogliamo sapere com'è andata la prima notte di nozze. Gaetano, Nicla, scriveteci al 333-166-5757. Ci hanno scritto: non vorrei che Gaetano avesse avuto bisogno di una mano stanotte. I saluti e gli auguri arrivano dagli amici Giuseppe e Davide, che sono i testimoni dello sposo. E se è andata male, facciamoci una cantata, ragazzi. Giuseppe e Davide, com'è andato il matrimonio? Raccontateci quanto è stato importante fare i testimoni, quanto è stato impegnativo. Potevate voi andare a dare una mano.

0: scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
1: Salutiamo Anna Danoci che fa un augurio alla sua nipotina Chanel che oggi compie 6 anni, vive a Lussemburgo e la distanza è troppa ma il cuore resta sempre legato anche grazie a voi di Radio Puglia.

0: Gli auguri sono anche da parte di zio Marco e la nonna Anna.
1: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: Unde? Tine la cap, la gana pescatore, ci si brutta.
1: Giole, dove sono tutta d'oro?
2: Stanno dormendo, li svegliamo noi con un po' di, invece, tradizione pugliese.
3: Radio Puglia.

0: Ragazzi, buongiorno, permettetemi un pensiero. È arrivata la notizia che nessuno voleva sentire, venuto meno il nostro grande Igor Totti, mitico attaccante del Bari, un Bari stellare che faceva sognare. Quel Igor Totti è una persona veramente fantastica, un uomo umile, da cuore grande, sempre disponibile per tutti, sempre presente con le associazioni. Insomma, ha smesso di soffrire, però rimarrà nel cuore di tutti noi. Addio al nostro grande Igor Totti, ciao Igor.
1: Salutiamo il grande Igor Protti, che è stato negli anni 90 a Bari ed è stato l'unico, detto lo zar insieme a Dario Hübner, ad ottenere il titolo di capocannoniere in Serie A con la maglia del Bari e poi in Serie anche B e C1 con il Livorno. È l'unico nella storia a laurearsi capocannoniere della Serie A giocando per una squadra quale il Bari, che poi è retrocessa.

0: nato a Rimini il 24 settembre del 67, ci lascia oggi dopo anni di sofferenza. L'ultima volta, l'ultimo suo messaggio che ho potuto ascoltare grazie a Michele Salomone nella ricorrenza dei suoi 50 anni di carriera, in cui ha invitato appunto anche Radio Puglia, e c'erano i saluti perché non era potuto essere lì presente per motivi di salute, ma era molto legato anche ovviamente al radiocronista storico del Bari, che è stato anche con noi negli ultimi momenti clou del Bari nel 2014-16.
1: C'è Tir! C'è Tir! C'è Tir! So

0: card. E ci richiede un brano di Gian Nicolai M, anche lui non c'è più tra noi, ma ci ha lasciato una bellissima perla, un bellissimo brano. Tra un po' ancora ascolteremo i vostri messaggi vocali al 333-166-5757. Saluto Anna e Angelo Maria da Conversano.
1: Radio Puglia.
2: Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono le caldacine? Il caldo. Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camise, calzette, pantalon jean. Oh. E ci esci. Ciammen. E da dove sei sto calo?
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Giuseppe da Mellito. Vorremmo fare un saluto al nostro amico Stefano, che per favore se potete trovare una fidanzata, che sono tutti mezzogiorno, ci fa mangiare, grazie.
4: Aliscio Nicola! Boh, e ci è l'estate!
5: Riposa in pace, guerriero!
6: Sì, vorrei fare un altro saluto a Tonio Biker, che sta in palestra. Ciao Tonio! Tanto di Adelcia!

0: Stop that shit, quiet. I'll see me in disaster. The calzone, my dad.
1: Salutiamo anche Sabino che manda Ligor Protti un grande abbraccio virtuale.
2: Ciao Radio Puglia, sono Jonathan, oggi sono infermo con la caviglia spezzata ma lavoro lo stesso perché il mio capo non conosce pudore. Voglio salutare Gianni che è con me nel furgone e che quest'anno ha deciso di darmi la 14ª. Vi abbraccio a tutti e ci vediamo in villa. Mi tra bella canzone, Tea.
3: Mo, andate a bacio il cuscalo e chi è l'estate?

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio mandare i saluti ad Angelo di Adelphia. E se mi metti un bel brano di Geolier, a piacere, qualsiasi brano, grazie.
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti Radio Puglia. Un saluto speciale a Rosilia, che oggi compie gli anni, arrivata finalmente 75 anni, nonna Rosilia.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Kikiriki!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanu 23. Seguiteci anche sui social!

di Adelfia ci richiede una canzone per ballare i latinoamericani. Certo, tesoro, ti accontentiamo a brevissimo. Continuate a mandare i messaggi al 3331665757, soprattutto per chi è nato oggi 19 di giugno, per raggiungerlo tramite Radio Puglia e fare gli auguri di buon compleanno.

e il caldo si fa sentire. Tra pochissimo entreremo nel vivo dell'estate 2026, gli ultimi giorni primaverili. Beh, abbiamo avuto pioggia, la sera umidità, freschetto, siamo nella giusta primavera, ma siamo già scollati, abbiamo già fatto i primi tuffi, mare stupendo. E al 3331665757, oltre ai compleanni, stiamo raccogliendo anche richieste di compleanni per chi vive a Londra, all'estero, ovviamente le vostre richieste musicali per farvi trascorrere la giornata di lavoro, di relax, anche per chi come Jonathan è tra virgolette in malattia, perché non staccano vista. Jonathan continua a lavorare anche con una caviglia, una gamba in meno. Noi ovviamente vi portiamo all'allegria. 10.44, venerdì 19 di giugno, Tele Zia in Spazio Mattina, lo spazio dove voi siete i protagonisti. E ovviamente tante novità musicali in questo venerdì, come ogni settimana. E poi ci sarà questa sera la Ranking Song, i brani, 20 brani più richiesti, ascoltati a Radio Puglia. Le Madame.

0: Vorrei mandare un saluto ai chirichetti potatori. Buongiorno e buon lavoro, che oggi si sta bene, potete stare fino a luna a lavorare, hai capito?
1: Buongiorno, Anna da Bari. Chiedo scusa, ma che cosa è successo a Jonathan? Ho capito bene, ma è successo qualcosa? Un abbraccio a tutto lo staff di Radio Puglia, vi voglio bene e ci sentiamo al più presto. Un abbraccio, ciao ciao, Jonathan. E viva la bella Radio Puglia.
2: Grazie.
1: Spero che a Jonathan non è successo niente. Ciao ciao.
2: Ciao cara, grazie ad Anna da Bari per averci scritto. Jonathan, mandaci la foto della tua caviglia e della tua gamba così informiamo tutti quanti. Ora spazio alla pubblicità, mando anche un bacio a Michele da Conversano.
3: Il 20 e 21 giugno ad Acquaparco Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparcoignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquaparco Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Radio Puglia, dipinge la tua estate.
2: Un'altra novità musicale, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Qui sono sempre le 10:50, ragazzi, ve lo ricordo, perché la mattinata con Radio Puglia passa ma non passa.

qual è la vostra medicina, potremmo dire, nel senso buono, che vi aiuta ad alleggerire le giornate pesanti, i pensieri cattivi. Scrivetecelo al 3331665757, la vostra medicina di allegria. Può essere anche Radio Puglia, può essere

0: animale come qua, jingle per noi. Questa è una richiesta musicale, Joliet, canzone d'amore qui su Radio Puglia, poi ci scateniamo un po' con i latinoamericani.
1: Radio Puglia.

0: La mia medicina è ascoltare voi di Radio Puglia e passa la giornata, specialmente quando ci sono Tea e Maurizio.
1: Grazie amore.
2: Tea, volevo chiedere alla ditta di muro montaggio, ma l'operaio nuovo com'è?
1: Fatecelo sapere.
3: Quando mia figlia mi chiama e dice papà è pronto, lì è finita la giornata, è allegria.
1: E qualche volta lei ti chiama e tu dici ti porto a mangiare fuori.
4: Ciao te, Antonella da Conversano, a me rilassa tantissimo e mi tranquillizza la bella musica di Radio Puglia. Alla mia amica fare shopping e un'altra amica giocare con la nipotina la rilassa tantissimo. Ciao a tutti.
1: Ciao
5: Radio Puglia.

0: Allegria, è possibile ascoltare Luca Schetti? Ti vedo.
1: Allegria quando il nostro titolare ci dice donne!
2: La nostra medicina è sentire Radio Puglia la mattina, sempre la carbonara, mezza leira!
3: Ciao te Antonella da Conversano, a me rilassa tantissimo e mi tranquillizza la bella musica di Radio Puglia. Alla mia amica fare shopping e un'altra amica giocare con la nipotina la rilassa tantissimo. Ciao a tutti!

0: Un saluto ad Angelo Sciorlachiang, da Cosimo, il gatto.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Francesco della Braceria del Borgo. Volevo salutare mia moglie che ci ascolta da casa, mio cognato che ci ascolta da Stoccarda, amico. L'amico mio Angelo in questo momento è a lavoro. E anche la ditta di Murro Infissi. Ma l'operaio nuovo rende, rende o non rende?
0: Un saluto ad Angelo Sciorlachiang, da Cosimo, il gatto.
2: Buongiorno Maurizio, voglio salutare lo chef Antonio di Casa Saica. Volevo dire che sta passando un bel periodo.

0: E c'è Angelica che ci scrive: ce la faremo anche oggi, soprattutto se ascoltiamo Nino D'Angelo. Non so quanta carica vi metto. Quale in particolare? Cioè, ti metto tutta questa carica per la giornata.
1: Ma mangi-

0: Ciao Sia, ancora buongiorno, sono io Anna, Anna Dardari. La mia medicina è la musica, ascoltare la musica, quello mi aiuta tanto, tanto, tanto, la musica e voi, sentire voi. Un abbraccio, un bacio a tutto lo staff di Radio Puglia e buona giornata a tutti.
1: Buongiorno Radio Puglia, la mia medicina è la birra fresca!
2: Ciao Maurizio, sono Antonella, è vero che io ti mando messaggi tutti i giorni, però mica è colpa mia se ti tengono sempre alla radio e li leggi sempre tu. Ciao Mauri, buona giornata. Ciao te, Antonella da Conversano.
3: Hai capito? Mica tutti i torti. Elvis Crespo, Luna Aliena.

0: senso.
1: Radio Puglia, buongiorno, siamo Giuseppe e Rocco da Melitto. Vorremmo mandare un messaggio a Pasquina, per favore riprenditelo a Stefano, non ce la facciamo più.
2: Quindi è vivo Francesco della Baccia del Borgo di Adelfia? Noi già ci stiamo preoccupando. Come?

che mi fa star bene è la lealtà naturalmente delle persone che mi circondano, e soprattutto quando anche magari una persona che non conosci ti rendi conto che è molto molto leale, e questo ti rende felice di essere

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
9: Buongiorno a te, puoi salutare mia moglie Chiara che è a casa da Nico di Stoccarda, digli che la amo tanto e che può mettere sempre qualcosa che ricordi quanto lei è una stella.

0: fine la musica lo è, come anche i concerti, i live, l'incontro con gli artisti che ci fanno guarire il cuore, quelle ferite. Uno di questi è Vasco Rossi, che ieri 18 e oggi 19 giugno è in concerto a Bari. Da tutta Italia c'è chi fa veramente il tour insieme a lui, lo raggiunge ovunque.
1: Se è finita, e cosa importa se l'ho ancora bruciata o no?
0: E questa è una splendida giornata, quella che lui ci fa passare, come noi facciamo.

0: Ma che, preparmi un carpaccio a bolla po'.
1: Un saluto ad Angelo Sciorlachiang, da Cosimo, il gatto.
2: Tia, puoi salutare mia figlia Natalia, che ieri ha dormito a casa della nonna e ci sta ascoltando. Grazie, ciao amore, ti amo.
3: Dobbiamo ripetere i messaggi li dobbiamo ripetere perché non tutti sono attenti, ragazzi, orecchie ben tese. Dobbiamo risalutare la moglie di Nico, Chiara. Mi raccomando, un altro saluto anche per Angelica da parte di Gianfranco. Saluto arrivato, ascoltato, spero.

0: la giornata. Ci potete scrivere, scriveteci al 3331665757.
1: Mi voglio sfogare, quest'estate voglio fare indigestione, di torno e di sole.

0: Radio Puglia.
1: E si è sempre liberi quando si ascolta Vasco. Abbiamo provato a contattare Michelle, che vive in Inghilterra. Michelle oggi compie 60 anni, gli auguri sono da parte di Caterina e Donato. Abbiamo provato a chiamarti in Inghilterra, lei vive a Lears, ma non ci ha risposto, forse è al lavoro, forse non ha sentito il telefono, magari ci richiamerà, le faremo gli auguri in diretta qui su Radio Puglia.

0: E abbiamo un altro augurio di buon compleanno. I fratelli Savino da San Michele di Bari augurano ad unisono, all'unisono, a Giulio Abate un buon compleanno, con l'augurio di tanta salute psicofisica, emotiva e spirituale. Wow, che super messaggio! Di lunga vita, con un affettuoso e fraterno abbraccio. E per te c'è Cyndi Lauper con True Colors.
1: Radio Puglia.

Michele di Bari, e visto che siamo a tema Vasco Rossi, io e tutta la mia famiglia siamo andati pazzi per il concerto e soprattutto per la canzone Vita Spericolata. This world makes you crazy and you take it all you can, then you call me up. E stanno per raggiungere Bari questa sera per essere al concerto. Il messaggio ce l'ha scritto Giorgia.

E come Giorgia, anche Sabrina da noi Cattaro raggiungerà presto il concerto di Vasco, si metterà in fila e canterà squarciagola. Domani ovviamente aspettiamo i vostri video e i vostri feedback, le vostre emotion.

0: ragazzi, oggi state tutti distratti. Che sta succedendo? Quell'aria estiva, fate bene, ripetiamo su True Colors di Cyndi Lauper l'augurio dai fratelli Savino e da Maria Teresa di San Michele di Bari, gli auguri di buon compleanno per Giulio Abbate. Tanti auguri di tanta, tanta fortuna, soprattutto per una buona salute psicofisica, emotiva, spirituale, di lunga vita, con grande fraterno, affettuoso amore e un abbraccio. Tanti auguri, Giulia, da parte anche nostra di Radio Puglia, da Maria Teresa e da fratelli Savino di San Michele di Bari.
1: Radio Puglia. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco.

0: ed elettriche. Inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'autofficina Binante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche a Binante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.
3: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

0: Maurizio, buongiorno, un grande saluto a Tommaso! Tommaso!
1: Peluccio, stasera paghi una birra?
2: Radio Puglia.

0: E abbiamo finalmente con noi Checca, benvenuta!
1: Buongiorno, buongiorno, quanto mi siete mancati, ma tantissimo, tutti i radioascoltatori di Radio Puglia e tutte le mie solite telefonate. Ma scusate ragazzi, io non sono sparita, è che si sono veramente intensificati gli impegni, quindi ho un attimino abbandonato la mia tea, però diciamolo che siamo sempre in contatto.
0: Noi trabacchiamo tutti sempre, come dice Checca Zalone, e soprattutto abbiamo provato a chiamare sia Vincenzo che Veronica, non ci rispondono per gli auguri di compleanno. Gli auguri sono da parte di sua, credo, una cugina, una zia,
1: razza,
0: Antonella di Conversano.
1: Della razza vostra vi fa gli auguri.

0: Veronica? Mi senti, Veronica? Vogliamo farti tanti auguri di buon compleanno da parte di tua zia Antonella di Conversano. Ci sei, Antonella? Antonella è andata via.
1: Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Non era Marco, Marco se ne è andato
0: e non ritorna.
1: No, Antonella. Antonella. Antonella si è emozionata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Puglia da Fabio da Lio di Trebimeteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa centro-occidentale e lo farà per diversi giorni. Il caldo comunque non sarà intenso sulle regioni meridionali, un caldo più moderato rispetto ad altre aree come il nord Italia o anche la Francia e la Spagna. Comunque valori massimi nel corso di oggi raggiungeranno i 33-34 gradi sul Foggiano e verso il Materano, ma saranno al di sotto dei 30 gradi lungo le coste, dove soffierà anche un debole vento da nord. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebimeteo.

0: tanti auguri di buon compleanno da noi di Radio Puglia. E gli auguri ti arrivano da Donato e Caterina. Da te, da Checca, qui in diretta su Radio Puglia. So che sono 60 anni oggi.
1: Sì, si sentito.
0: Lei, Checca, è inglese, abita a Leeds. Come si pronuncia bene il tuo paese?
1: Leeds.
0: Leeds. No, sembra IMSS. No, no. Non è l'IMSS. Non so neanche se è in pensione per parlare di IMSS, no, a 60 anni in Inghilterra non si va in pensione.
2: Noi fanno le pensioni anticipate,
0: a 67 anni. Tanti auguri ancora e grazie per ascoltarci in Inghilterra. Un abbraccio, Michelle.
2: Auguri.
0: Tanti auguri ancora da Caterina e Donato. Un abbraccio, ciao.
1: Ciao.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Radio Puglia.

andando a chiamare Marika o Marika, che è la nuora di Tina, per fargli tanti auguri di buon compleanno in questo venerdì 19 di giugno, in diretta con te alla zia, ora insieme a Checca Barese a Spazio Mattina, quando sono le 11.44. Niente, Marika o Marika, che come si vuol dire, si vuol chiamare, non ci vuole rispondere.

0: Radio Puglia, buongiorno, volevo salutare il briacone di Tomasicchio che ieri è andato a Basco e oggi ha fatto pesta.
1: Radio Puglia, buongiorno, volevo salutare quel murbigallo di Ciulicchio dell'Assunta che oggi è andato a pescare.
2: Facci sapere cosa hai pescato. Tanti auguri a mio marito Lino, oggi ho mandato un messaggio per fargli tanti auguri di buon compleanno. Eccolo!
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Stefania, vorrei dedicare la canzone Moving to the Sun a mia madre e mio padre. Oh. Buongiorno Radio Puglia.

0: raggiungere Antonio per il suo compleanno. Antonio, non rispondi, perché non rispondi? Oh Antonio, tanti auguri di buon compleanno! Sei in diretta su Radio Puglia.
1: Ciao Antonio!
0: Gli auguri sono da parte di Marika e di Tina.
2: Ma non è il compleanno mio, è il compleanno di mia moglie oggi.
0: E dove sta tua moglie Marika che non ha risposto al telefono?
2: A casa, io sono fuori.
1: Vabbè, Antonio,
0: allora
1: te li
0: porti,
1: tieni
0: gli auguri da... Antonio, quando tieni per il tuo compleanno e per tua moglie, glieli
1: bravo,
0: porti
1: ve li dividete,
0: bene,
1: dai,
0: bene,
1: avete
2: bene,
1: la comunione dei beni.
2: Salve.
0: Ciao caro,
1: ciao Antonio, ciao. Auguri a te e a tua moglie.
2: Ciao.

0: Buongiorno, bellissima Tea, sono Wanda. Senti, se a questa età che ho io, 89, riesco ogni mattina a star serena, a vedere il bello della vita, insomma, serenamente passo delle giornate favolose, anche se tutti abbiamo problemi, però mi supero, e anche grazie a te, a tutti voi di Radio Puglia, con la vostra voce, le canzoni, le altre persone che chiamano, non ci si sente soli, guarda, un abbraccio grande e buon proseguimento di trasmissione, ti voglio bene, ciao.
1: Grazie Wanda, 89 anni,
2: cioè signora Wanda, 89 anni di buona salute,
1: noi siamo a metà percorso e stiamo,
2: e già stava
1: messe
2: una
1: male,
2: chiavica, una chiavica, io stamattina ho preso il Voltaren.
1: Adesso dobbiamo trovare un momento per Anna.
2: No, ragazzi, anzi, ce l'avete, portatecelo a Radio Puglia.
1: Sono Michele da Monopoli, voglio salutare Giusy Guglielmi e il fratello Fabio con un a presto, arrivederci, insieme a Gianluca. Senza tutto quel trucco è un brano che vuole dedicare il nostro amico Michele ed è di Gianluca Grignani, cercheremo di accontentare.

0: salutare da parte di Rosa suo marito Lino, e poi c'è chi ti saluta, Checca e Nico di Stoccarda, e vuole salutare sua mamma Rossana.
1: Da Stoccarda mi sta salutando, certo. Tu vedi, io sono internazionale, oh. Mamma mia, ciao Nico, un bacio, infatti il nome è proprio di Stoccarda.
0: Di Stoccarda, Nico.
1: Ciao Nico, un bacione, ti ringrazio per questi saluti.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Ciruti Raturi, e dire a quello Joker, il pesce sta nella serra vostra, Joker, basta pescare oggi. Ciao e buongiorno a tutti.
0: Oggi, portatecelo sto pesce però.

0: Ma che fanno?
1: Mettono la benzina.
0: Ah, ok, benzinaio. Adesso sono io la maliziosa, scusami te. È colpa mia. Ho detto, che cosa fanno
1: al distributore di benzina?
0: Ah, senza lo sconto. Ma tu lo sai che io per venire qua quasi a 2 euro la benzina? Oh, vi volete un attimo ridimensionare? Cioè, veramente, se no la macchina.

0: Rosanna, non Rosanna, è Nick con la K.
1: Ah, Nico con la K.
0: Come si dice in radio Nico con la K?
1: È Nico con la K, così si dice. Nico con la K. Come checca? Quando dico, come ti

0: musica di questa fine primavera, inizio estate, qualche altro giorno, ci traghetta la primavera verso l'estate insieme a Checca Badese. Tra un po' ascolteremo il suo singolo
1: Sì, ora tu.
0: Andiamo in pubblicità e continuate a scriverci al 333-166-5757. Questo è Spazio Mattina insieme a te e alla zia.
2: Addio Puglia.

0: pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu. Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: carrozzeria, Radio Puglia. E poi ci sono anche i carpentieri che ci scrivono.
1: Mamma mia, e che abbiamo qua? Tutta l'edilizia.
0: Si batte tutta, da tutte le parti.
1: È come un Ronix, batte forte sempre.
0: Mentre i nostri cuori battono per te, prima di una selezione musicale romantica, strozza mutante che ci hanno richiesto i nostri radioascoltatori, noi dobbiamo dedicare ovviamente una canzone che ispiri autostima e soprattutto
2: Radio Puglia.
3: Radio Puglia,
2: uno stato d'animo,
0: perché anche questa canzone è uno stato d'animo.
1: Questa qui è la mia canzone, Sì tu, insieme, fatta elaborata a Miss Fritti, che la ringrazio, che lei anche dall'estero ci ascolta. Questa canzone nasce per motivare

0: bellissima, l'abbiamo ballata, cantata.
1: Poi è la veramente... coreografia è molto semplice, la possiamo fare veramente
0: tutti tranne io.
1: Già è stanca.
0: Ragazzi, ho il fiatone, perché vuoi fare la modella, ma non vuoi farmi la palestra. Cioè, la cosa dobbiamo fare. La modella facciamo. Noi le facciamo le modelle curvi, molto curvi.
1: No, è bello perché, diciamo, il ritmo è veramente
0: travolgente,
1: soprattutto ti fa dimenticare, allegro, frizzante, proprio estivo. Pertanto ci aspettiamo di ballarla in
0: sulle spiagge,
1: in tutti i villaggi, come coreografie.
0: Sì,
1: come
0: sì. Ricordiamo anche che il 18 saremo a Contrada Impalata a Monopoli, e la potranno ballare con noi. Mi porterò la coreografia anche.
1: La mia coreografa
0: Anna Castro, che è qui.
1: Buongiorno. La prima ballerina di Giovinazzo, della Scala di Giovinazzo.
0: La Scala del Portone.
1: Del Portone.
0: Qua ci siamo tutti reclutate dalla geriatria, capito, ragazzi? Qui abbiate pietà di noi.
1: La più giovane ha 89 anni, no?
0: Sì, la più giovane viene col girello. Comunque a noi ci piacciono così, così semplici, non quelle artefatte.
1: Banda, raggiungici in Contrada Impalata di Monopoli.
0: Venite.
1: Sarai la più sicuramente sciolta di tutte noi.
0: Sicuramente voi, bravi, sicuramente voi il balletto lo saprete meglio di me, Diana.
1: Dobbiamo fare tanti saluti all'amore Marco. Tu sei per me unico. Ti amo tanto e per sempre. Anna Maria, la tua amata Anna Maria. Ragazzi, qua ci sono...
0: Cioè, ma chi le fa? Cioè, marito, se stai ascoltando Radio Puglia, chi te biva?
1: Ricambio.
0: Dedica a me, cioè, non so, voglio dedicare pur la mia canzone, dedica.
1: Mia moglie.
0: Ma perché
1: Anna Maria
0: a me non mi cacca nessuno? No, veramente, io voglio di volta.
1: Nico.
0: E sono pure estetica, secondo me è questa cosa che influisce.
1: Perché non riesci a scioglierti bene a letto, capito?
0: Può essere.
2: Buongiorno Maurizio, vogliamo salutare il nostro padre che è al lavoro. Buongiorno papà.
1: Ecco, queste sono le gemelle all'unisono.
0: Ah, ok.
1: Che salutano il loro papà.
0: Ma sono quelle di Shiny.
1: Sì, è così, se no.
2: Maurizio, vogliamo salutare il nostro padre che è al lavoro. Buongiorno papà.
1: Hanno un po'
0: ragazzine,
1: paura.
0: Ragazzine, a me non mi salutate, per piacere.
1: No, così.
0: Soprattutto la sera.
1: Ci viene un po' di paura. E ovviamente ancora richieste il ricordo di Vasco Rossi. Li ascolteremo tra pochissimo.
3: Radio Puglia. Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: saluto per le figlie Terry e Stefania da parte di Lino, che contraccambia il loro saluto. Poi c'è anche un altro messaggio.
1: Un buongiorno anche a voi, ragazze di Radio Puglia. Non siamo gemelle, ma siamo sorelle.
2: Ah, ok. Quindi non sono quelle di Shai.
0: Non sono quelle di Shai.
3: Tommaso!
0: Ecco, questo signore che io ringrazio per l'entusiasmo con il quale Fabrizio manda questi messaggi che adoro tanto, e siccome parlavamo, ci sono stati tanti auguri di buon anniversario, di matrimonio, di compleanno, parlavamo della nostra situazione legata alla geriatria.
2: Ok.
0: I migliori anni della nostra vita, okay, ce l'hanno richiesto. Ci sta proprio, cioè i nostri migliori anni erano da 0 a 15 più o meno, che dici?
2: non oltre
0: 15 anni.
2: No, poi sono cominciate già le patologie.
4: Radio Puglia.

0: finita. I migliori anni dell'anno.
1: Il 6 luglio cosa hai da fare alle 19?
0: Dobbiamo fare una messa?
1: No.
0: Il 6 luglio.
2: Sappi che la casa di riposo ti aspetta.
0: Ah, il 6 luglio.
1: Benissimo. E se lui deve andare a fare l'animazione, allora, alla casa di riposo, guarda, Regina vengo, Paci sta a Monopoli.
0: Vengo tranquillamente, anche così inizia a fare le prove, tipo l'inserimento.
1: Io
0: al
1: lo
0: nido.
1: Faccio apposta, cioè, faccio sì, questa sì, attività, sì, io perché così da qualche parte mi prenderanno anche solo per ringraziarmi.
0: Tea, ma questo è tipo l'inserimento al nido, sai che si fa? Prima fai un'oretta, poi due, noi facciamo l'inserimento alle case di riposo.
1: Io ogni anno faccio la festa, accolgo
0: perfetto.
1: Qua gli anziani,
0: ci sono,
1: che,
0: ci sono,
1: tipo,
0: mi piace l'idea.
1: Alle 10:30 vanno a dormire, noi
0: c'è il rinfresco con gli omogenizzati?
1: Certo. No, fanno pure i panzerotti.
0: Uaglia!
1: Ah, un 94enne a un certo punto ha detto: dove state andando? Qua dobbiamo ballare ancora.
0: A 94 anni. Mamma mia, vorrei arrivare a 94 anni io con tutta questa.
1: Ti aspettiamo, vedrai.
0: Vengo il 6, vengo.
3: Lo devo dire, mi vergogno di essere donna, ti sentivi troppo uguale.
1: E lei è Marcella Bella con Mi Ti Amo. Per il nostro mimo di Castrana Grotti che ci ha portato le cartellate, sei mesi di anticipo del Natale.
0: E queste le prove.
1: Rosario, per te le cartellate che ami tanto il Natale, a Radio Puglia le trovi col Vincotto.
0: Buonissimo.

0: Checca,
1: Dimmi.
0: il trittico ci ha fermato, ci ha proprio bloccato.
1: Che è successo?
0: Siamo bloccati.
1: Ci siamo
0: Ci
1: bloccati?
0: siamo bloccati, bloccati, fai
1: E
0: freeze.
1: freeze. Queste sono le prove del Grande Fratello.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
11: Radio Puglia, buongiorno, un saluto alla salumiera celeste del Bar Bianco di Corso Mazzini e ditegli che come lo affetta lei il salame non lo affetta nessuno.
12: Leo, domenica al mare!

0: E questa è una dedica d'amore di Anna di Giovinazzo per Checca di Bari, qui diretta su Radio Puglia.
1: Lei è come la costola tolta da Adamo.
0: E per tutti coloro che si sono amati e si amano e si
1: come
0: sono...
1: io amo Anna, ovviamente non faccio parte del mondo LGBT, cioè io tutti i mondi mi piacciono a me, però a lei veramente me la prenderei, veramente.
0: Ma soprattutto perché Vasco unisce mondi, unisce generazioni, sì, sì. Ed è un modo, diciamo, per ricordare il suo concerto di questa sera a Bari.
1: E ieri sera
0: andati voi,
1: veramente. Pensa che io non sono fan di Vasco Rossi, sono entrata nel mondo di Anna è una Vasco Rossi dipendente.
0: Ti vedi anche dall'outfit,
1: Sì,
0: Blasco,
1: sì.
0: Si vedono anche dall'outfit.
1: E devo dire che entrare nel mondo di Anna è stata proprio una magia. Ho scoperto un mondo che mi piace e continuerò a viverlo, soprattutto insieme a lei.
0: Soprattutto perché Vasco non sembra avere nessuna patologia, la sua età continua.
1: Sto più un guaiatino. Cioè, Vasco continua così, se
0: è
1: ci stai ascoltando.
0: Continua a scrivere canzoni.
1: Però Vasco, onestamente, allora, l'apertura del suo concerto con la mia canzone poteva farmela fare.
0: Vasco, stasera puoi recuperare, che
1: chiamami,
0: qui.
1: Chiamami, io vengo, ti apro, ti chiudo il concerto, quello che vuoi, te lo pulisco pure il palco, vedi tu, Vasco.
0: Perché lui ha sempre avuto una vita spericolata, forse è quello che ha ingannato tutti i nostri guai e le nostre patologie. Lui non si è mai fatto attaccare da nessuno.
1: E manca a me, si
0: è
1: fatto.
0: È andato sempre avanti. Calle, non calle, non ce ne frega, ne cantiamo.
2: Voglio una vita spericolata, voglio una vita. Fate
0: Anna, dobbiamo recuperare un po' i testi perché.
1: Voglio una vita

0: suonato tutte le vocali, c'è anche una canzone che si chiama
1: Perciò quella l'ho saputa cantare benissimo. Dovete sapere che a parte Alba Chiara io non conosco nessun tipo
0: perciò
1: di canzone.
0: Perciò andavi di vocale.
1: Io va, tutto ho detto. E alla fine facevo pure A, E, I, O, U, Y.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei mandare un saluto a mia moglie Giusy e mia figlia Aurora e dirle che le amo tantissimo e dedicare Stelle di Geolier. Grazie Radio Pu.
1: Radio Puglia.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: bevande di alcol che di droghe, e abbiamo con noi una importantissima esponente che ci parlerà di cosa si farà il 26 di giugno. È la referente di Dico No grazie alla droga di Bari e della regione Puglia, e incontrerà per sensibilizzare tutte le persone in quel di Bari. Barbara Fortunato, benvenuta a Radio Puglia.
1: Ciao, buongiorno e grazie, bentrovati.
0: Come
1: grazie
0: stai?
1: Per questa possibilità. Benissimo, anche meglio quando vi sento.
0: Vedi, tutti hanno questa bellissima medicina che è la musica, che è Radio Puglia, e noi siamo molto molto contenti di questo. Ascoltaci, noi ne parliamo con una settimana di anticipo di questa giornata del 26 di giugno, perché vogliamo che tutti quanti ricerchino, dato che ci ascoltano da tutto il mondo. Oggi hanno scritto da Lussemburgo, dalla Spagna, dal Belgio, dei luoghi in cui si svolgano attività di sensibilizzazione e informazione legate alle dipendenze, per come affrontarle. Pertanto questo incontro, che si svolgerà il 26 venerdì di giugno dalle 18:30, sarà un modo per accogliere famiglie, docenti, educatori, chi ci sta attraversando un periodo difficile, o chi l'ha superato, per confrontarsi con chi come voi, come associazione Dico No alla droga, appunto cosa fare, come approcciarsi, del perché anche così giovani magari si possa cadere in una trappola del genere.
1: Assolutamente sì, noi abbiamo immaginato una serie di attività per quella giornata, ti dico che le facciamo tutto l'anno scolastico. Abbiamo avuto incontri con i ragazzi dei vari istituti scolastici di Bari, di Barletta, di Trani e di Andria, anche Minervino siamo stati, e Canosa. Quello che faremo in più venerdì cosa sarà? Sarà un aperitivo la sera, diciamo un momento di festa in cui parleremo in una maniera abbastanza semplice, cioè non sarà il canonico, il classico evento, ma è un momento di riflessione leggero per giovani. Lo faremo in un bellissimo locale del centro di Bari che si trova in via Cairoli, si chiama Portineria 21. Ci confronteremo su questa tematica, ci sarà la testimonianza di Gaetano, che è uno dei nostri volontari, un ragazzo meraviglioso che ha fatto il suo percorso a San Patrignano. Ci saranno altre figure coinvolte in questo cammino che facciamo insieme di prevenzione e informazione. Io sarei felicissima se ci fossero tante persone a partecipare. Ci sarà anche un piccolo buffet, ci sarà la Polizia Metropolitana, abbiamo invitato anche il sindaco, speriamo che sia un bel momento per tutti, anche un momento di riflessione ma anche di festa, cioè per parlare del tema con leggerezza, non con superficialità, però in modo che sia accessibile a tutti.
0: Come mai questa giornata è stata istituita proprio il 26 di giugno di ogni anno? Ovviamente voi come associazione di Bari e nella Puglia ci sono ovviamente attività nelle scuole tutto l'anno, ma come mai, diciamo, c'è questa concentrazione maggiore dell'attenzione il 26 di giugno?
1: Allora, questa è una data che arriva addirittura dal 1800, è una data che commemora la conclusione di un'operazione di contrasto al narcotraffico nel 1839. Fu un'operazione di contrasto guidata da un funzionario cinese addirittura. Cos'era successo in sostanza? Che la Cina era meta di contrabbandieri di oppio. I mercanti britannici portavano tantissimo oppio, da questo derivò che cosa? Un'emergenza sanitaria, per cui furono poste in essere delle attività che culminarono quella giornata in che cosa? Nella liberazione ufficiale dell'area dall'oppio, e quindi diventò praticamente il simbolo mondiale della lotta contro il narcotraffico. Ed è una giornata che celebriamo, ovviamente la prevenzione va fatta tutti i giorni, però è la giornata simbolo di questa lotta, di questo cammino.
0: Barbara, dacci qualche riferimento social, così possiamo ricordare le 18:30 venerdì 26 di giugno di venire a Portineria a Bari in via Cairoli 137 dalle 18:30 per affrontare questo argomento, capire perché si cade nelle dipendenze, di quale dipendenze stiamo parlando, chi può aiutare le famiglie e ragazzi ad uscirne.
1: Ok, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Dico No alla droga Puglia e anche una pagina su Instagram. Sicuramente le aggiorneremo in previsione di quella giornata. Ci sono tutti i nostri recapiti, c'è il numero di cellulare, c'è la mail, Quindi per qualunque persona, per qualunque richiesta e indicazioni, io dico di contattarci a quel numero, per esempio. Quindi chiunque volesse partecipare o si presenta direttamente all'aperitivo venerdì sera oppure ci può chiamare in anticipo, magari chiedendoci maggiori informazioni. Io ti ringrazio tantissimo per questo momento, che seppur breve è davvero importante. Cioè, se si facesse prevenzione in pillole ogni settimana, riusciremmo a raggiungere tanta gente che ha bisogno di una mano, anche solo di un confronto.
0: Come abbiamo fatto anni fa con la nostra rubrica Dico no alla droga, grazie, insieme a te, insieme alla tua associazione, grazie per quello che fate tutti i giorni e ci vediamo venerdì 26 giugno alle 18:30 a Bari in via Cairoli a Portineria 2 per parlare e ovviamente fare un momento anche di festa per prendere le cose con la giusta spensieratezza e la giusta ovviamente responsabilità. Ciao Barbara Fortunato, grazie all'associazione Dico no alla
1: Grazie,
0: droga, grazie.
1: ciao,
0: Ciao.
1: grazie.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: E ci salutiamo definitivamente, un abbraccio a tutti, buon pranzo, ciao Checca,
1: rivedete
0: sì tu su Radio Puglia, Anna, ci vediamo il 12,
1: vieni, 18, saluta. Il 18 di luglio, è l'impalata, ci sarà l'impalata con noi anche Anna, quindi Anna saluta,
2: buongiorno a tutti, ci vediamo,
0: sì, e anche il 6 luglio alla Casa di Riposo,
1: sì, sì, alla Casa di Riposo, porto anche, porto anche Anna, con l'Auli, preparate, con l'Auli, preparate.
0: Buon pranzo a tutti, ciao
1: buon
0: ragazzi.
1: Pranzo, ciao, e mi raccomando ascoltate Sì Tu di Checca Barese featuring Miss Fritti. Ma l'abbiamo detto in duale.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
2: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare. E per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
1: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi, grazie.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari, dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Puglia da Fabio Dalio di Trebimeteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa centro-occidentale e lo farà per diversi giorni. Il caldo comunque non sarà intenso sulle regioni meridionali, un caldo più moderato rispetto ad altre aree come il nord Italia o anche la Francia e la Spagna. Comunque i valori massimi nel corso di oggi raggiungeranno i 33-34 gradi sul Foggiano e verso il Materano, ma saranno al di sotto dei 30 gradi lungo le coste, dove soffierà anche un debole vento da nord. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebimeteo.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza panzira.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: parlare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 19 giugno 2026. È il 170esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
0: Le frasi del cinema. La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge. Proverbio del giorno.
1: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto. Oggi è venerdì 19 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Tornare sui vostri passi per riesaminare un progetto lavorativo è sinonimo di serietà, non di insicurezza, come un collaboratore vorrebbe farvi credere. Non fatevi assolutamente condizionare dalle chiacchiere di chi sta solo portando acqua al suo mulino. Toro, anche se le stelle vi punzecchiano, in famiglia tutto andrà a posto grazie all'ottimismo e alla vostra capacità di non forzare le situazioni. Attenzione però alle spese superflue, meglio evitarle, riflettendo prima di mettere mano al portafogli. Gemelli, oggi gongolate e ha ragione, avete molti buoni motivi per farlo. Una persona stimata vi lusingherà con dimostrazioni di affetto. Se un familiare si sente un po' trascurato, correte subito ai ripari organizzando una serata insieme. Cancro, abbraccerete senza timori ogni novità, non accontentandovi del solito noioso tran tran quotidiano. Vi farete ammirare per la vostra comunicativa che saprete utilizzare anche per chiedere l'impossibile. Leone, le stelle vi remano contro, non invischiatevi in questioni legali ed evitate accuratamente di firmare contratti poco chiari. Se qualcuno volesse coinvolgervi in società o affari incerti, meglio lasciar perdere. Vergine, con l'aiuto degli astri avrete la giusta predisposizione d'animo per affrontare e superare problematiche professionali complesse. Il ménage di coppia sarà sempre più confortante, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Bilancia, il vostro cielo non si schiarirà mai del tutto e presenterà sempre qua e là qualche nuvoletta. Mollate chi dà troppa considerazione all'immagine esteriore, per scegliere invece chi valorizza quella interiore. Scorpione, nella vostra attività dovete trovare il modo di collaborare e di intendervi con i vostri colleghi, anziché entrare sempre in competizione. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli occasioni di incontro, non fatevi desiderare troppo. Sagittario, verrete sommersi da impegni lavorativi extra, ma invece di sentirvi affaticati, al contrario sarete ben soddisfatti e appagati. Con il partner siate meno possessivi, gelosi o sospettosi, dimostrate di aver fiducia in chi amate. Capricorno, mettete pure in conto la possibilità di fare un bel viaggetto che vi permetterà di unire l'utile al dilettevole. Una nota di mistero renderà coinvolgente l'intesa e intriganti gli incontri. Acquario, rischiate di giudicare superficialmente persone e situazioni. Prendetevi una pausa necessaria per riflettere. Trascorrere un po' del vostro tempo libero nella quiete della natura dovrebbe diventare un appuntamento costante. Pesci, gli astri di oggi vi danno la possibilità di conoscere gente interessante, anche di ambienti diversi e appassionanti. Riuscirete a farvi valere con un'idea innovativa che vi farà risolvere al più presto molte contrarietà. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per gli appuntamenti di questo weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti!

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Puglia da Fabio da Lio di Trebimeteo. Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per effetto dell'alta pressione che domina la scena dell'Europa centro-occidentale e lo farà per diversi giorni. Il caldo comunque non sarà intenso sulle regioni meridionali, un caldo più moderato rispetto ad altre aree come il nord Italia o anche la Francia e la Spagna. Comunque valori massimi nel corso di oggi raggiungeranno i 33-34 gradi sul Foggiano e verso il Materano, ma saranno al di sotto dei 30 gradi lungo le coste, dove soffierà anche un debole vento da nord. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Puglia.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: A Picciu risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
10: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e

0: L'almanacco del giorno. Venerdì 19 giugno 2026. È il 170° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Gervasio e San Romualdo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Gervasio. Il nome ha origine gotica e significa potente lancia. Il numero portafortuna è il 6, il colore è il giallo e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 19 giugno del 1996 la Versilia è devastata da un'alluvione. Due paesi, Cardoso e Forno Volasco, vengono distrutti da una serie di frane. Questa tragedia, considerata come una delle peggiori alluvioni che abbia mai colpito la Toscana dopo l'alluvione del 1966 di Firenze, causò anche un elevato numero di vittime. Alla fine dell'emergenza si conteranno 14 morti, quasi tutti a Cardoso, e un disperso. A questi va aggiunto un funzionario della regione toscana che alcuni giorni dopo l'evento perderà la vita durante un sopralluogo precipitando in un canalone. Vi furono anche diversi feriti e centinaia di sfollati, con circa 4.500 abitazioni danneggiate. L'ordine di grandezza dei danni materiali venne stimato in oltre 200 miliardi di lire, corrispondenti a oltre 146 milioni di euro attuali. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 19 giugno ricordiamo Francesco Moser, Salman Rushdie, Mario Giordano.
0: Le frasi del cinema. La felicità è autentica solo se condivisa. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge. Proverbio del giorno.
1: Fra l'invidia e l'imitazione, è meglio l'imitazione. Proverbio abissino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Radio Puglia. Se

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

0: 15, sono le 15 a Radio Puglia e immagino anche da voi. Comunque controllate, non si sa mai. Siamo arrivati, sta per partire il programma del pomeriggio qui a Radio Puglia.
1: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

quello che mi riguarda, non so se si sente anche dal vocione che mi ritrovo. E non faccio uso di aria condizionata in auto, o cerco di limitare l'aria condizionata anche negli ambienti, però ho preso sto vocione, sbalzi di temperatura, no?

avere il raffreddore d'estate. Oh, buon pomeriggio, ben arrivati. Noi siamo quelli del pomeriggio. Io sono Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18. E ieri è arrivato anche Vasco Rossi qui da noi. E devo dire che è stato anche un momento molto bello, no? Vasco Rossi è arrivato in Puglia ed ha iniziato il suo concerto alla grande, quindi un sold out annunciatissimo proprio ieri pomeriggio, annunciatissimo, strapieno il San Nicola a Bari, lo era anche fuori all'esterno perché molta gente si era assiepata già da diversi giorni prima per poter assistere a questo concerto, e all'interno ovviamente c'era il sold out. Si ripete questa sera perché ci sono più di 50.000 fan di Blasco, di Vasco, che saranno lì. Immagino che qualcuno di voi che mi sta ascoltando in questo istante è già partito per il San Nicola, occhio, e soprattutto so che andrete a divertirvi, ma se andate, siete ancora qui nei paraggi, per dirla all'Aldo, Giovanni e Giacomo, nei paraggi, se siete ancora qui e state per raggiungere il San Nicola, fateci sapere anche le vostre sensazioni. Oh, io vi do il numero che vi serve per essere presenti all'interno della nostra community, lo conoscete già, il 333 166

0: Siete in fondo?
1: Si sente?
0: Ammamato.
1: E allora dai, partiamo. Proprio come è partito ieri sera Vasco Rossi. Questa è stata la prima canzone all'interno della scaletta di ieri sera, immagino lo sarà anche questa sera. Voglio farvi rivivere le emozioni per chi c'è stato al concerto e anticiparle per chi invece andrà questa sera. Vasco Rossi, vado a

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

ieri sera ha travolto il San Nicola di Bari, ne abbiamo parlato prima. Abbiamo anche iniziato il nostro programma Il Pomeriggio Nero e quest'oggi proprio con il primo pezzo in scaletta di ieri sera, Vado al Massimo di Vasco Rossi. Vi ho chiesto anche, se vi va di interagire al 333-166-5757, di farci sapere se qualcuno è stato lì, insomma che atmosfera si è provata, quali sono state le sensazioni che avete avuto a vedere un San Nicola così pieno gremito. A proposito di San Nicola, mi va di salutare uno dei più grandi che in quello stadio c'è stato, Igor Protti. Arriva a

0: un'altra per me.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: La canti? La balli? La ricordi? Su Radio Puglia, musica e solo grande musica!

0: Notturni.
1: Io ho provato anche a non essere un animale notturno in questi ultimi giorni, vista e considerata la mia posizione, almeno dal punto di vista fisico, non so, insomma, vi ho già citato, vi ho già detto del fatto che ho sto vocione anche perché mi ritrovo con un raffreddore estivo. Ah, ragazzi, ma si può? Dice, ma sei stato al mare? Ma ovviamente sì, qualche volta mi è capitato, però avere sto raffreddore d'estate, allora... Mettiamo subito le cose in chiaro, sono sicuro che tra di voi qualcuno che sia stato colpito, se non quest'anno ma anche negli anni passati, da raffreddori tipicamente tra virgolette estivi, sono

0: Ce l'avete voi una parte intollerante, quella che viene fuori nei momenti, che ne so, quando siete in coda in auto e magari fa caldissimo e non potete accendere l'aria condizionata, oppure quando siete al supermercato e c'è qualcuno che vi dice: cioè, guarda, mi fai passare avanti, ho solo questa da pagare. Tu magari sei lì che già aspetti da mezz'ora e la parte intollerante è lì che dice: che faccio, vengo fuori, che faccio, vengo. Meno male che a raccontarcela c'è anche Caparezza. È un pezzo del 2006, si chiama La mia parte intollerante. Se siete arrivati in questo momento, avete acceso la radio, vi ricordo che questo è Pomeriggio Nero, la radio ovviamente è la radio del cuore, si chiama Radio Puglia. Io invece mi chiamo Ronzo Giglio, sarò con voi fino alle 18 e di amici ne ho che mi segnalano anche alcuni comportamenti che dovrei tenere. Oh, ma quanti amici c'ho!
1: Devi andare al mare, ecco. devi spurgare al mare. Quando si va al mare si spurga.
0: Vedi, mi sa un po' di sturare la fogna, però arriva Lazza con Cenere qui su Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

po' a, già, almeno nelle, come si dice, dalle nostre parti, alla controra, perché dalle nostre parti al sud esiste ancora, vige ancora la controra, no? Beh, le città vuote d'estate sono un sintomo del fatto che comunque molti di noi sono, le hanno sfollate, anche perché le ferie magari uno le ha già programmate, cominciano ad arrivare, si va al mare. E a proposito di arrivi più che di partenze, tra pochissimo è arrivata con noi Giulia, che si è trovata così tanto bene la scorsa volta che ha deciso di venirmi a ritrovare. Arriva Mengoni, Esseri Umani.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 4 377 385 24 14. Scopri di più su metalgm.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Allora, sarà che sono un po' vecchiotto, io di Tuca Tuca mi ricordo solamente quella di Enzo Paolo Turchi con Raffaella Carrama di tantissimi anni fa. Questo Tuca Macarena ci sta, diciamo che ci sta, dai, è il nuovo Tuca Tuca.
1: Come potrebbe essere anche la nuova Macarena, negli anni 90, giusto?
0: È ibrida, come quelle macchine, metà a gasolio e metà elettriche. Ciao Giulia!
1: Sì, ma ciao a voi, buon pomeriggio on air insieme a Doronzo e Giulia, che meraviglia anche oggi. Io speravo che mi accogliessi con un paio di pinguini, sinceramente. No, è perché fa un caldo, allora. Cioè questo anticiclone ce lo stiamo prendendo proprio, insomma, vabbè.
0: Sì, ecco. È vero, immagina che siamo solo all'inizio. Sì, perché qui come anticiclone siamo intorno ai 29 gradi, massimo 30 da quello che vedo durante la giornata.
1: Ma percepiti parecchi.
0: Io mi sono ritrovato, grazie all'anticiclone, anche ad avere un anticiclone diritto proprio nella parte frontale, ecco, della faccia, perché mi ritrovo con una sinusite di quelle che
1: alla grande.
0: Sinusite così. Tra l'altro c'è un nostro amico che mi ha anche, alcuni mi hanno dato dei consigli della nonna, ma un mio amico mi ha detto di andare al mare e di, come si dice dalle nostre, spurgare, che mi sa tanto di sturare le fogne.
1: Sì, in effetti sì, capito, per respirare. Però, per aprire le vie.
0: Giulia, che mi racconti, quindi tu non hai mai avuto problemi di...
1: Allora no, in realtà no,
0: raffreddori estivi.
1: Però io sono di quelle wake me up when September ends.

0: Beh, diciamo che anche tu sui social, come ben sai, ci sono due scuole di pensiero diverse. C'è chi ama il caldo, quindi l'estate torrida a 48 gradi, e poi c'è chi invece la, quei 40,
1: 20 gradi tutto l'anno.
0: Quindi tu fai parte di questa
1: io faccio parte di
0: questa colonia, un po' come così, io sono leggenda, che c'è questa colonia sulla montagna che vive, che non è stata...
1: Aspetta, io sono nata il 20 di agosto, quindi proprio nel mezzo del Solleone. Ma
0: incredibile,
1: ci posso far niente.
0: Vedi, sono cose che succedono, quindi vuol dire che c'è questa...
1: Insieme alle tasse da pagare, capito? C'è il mio compleanno.
0: Dico, ma stava andando tutto bene, perché mi hai ricordato delle tasse?
1: Ma non lo so, ma infatti basta.
0: No, le tasse no.
1: Chiudiamo, chiudiamo.
0: Vai, annuncia, dai.
1: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ce li ascoltiamo adesso, belli freschi freschi.

0: una grande novità, Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. A Madame con Mama non mama, Giulia, ma tu Mama non mama con la Margherita.
1: Bello, guarda che bel ricordo.
0: Quando c'erano le Margherite.
1: Quando c'erano, esatto. Ma è bello, sai, ma noi lo facevamo non solo per l'amore, ma un po' per tutto, no? Anche per l'amicizia, sai? Se quell'amico, no? Ti è fedele.
0: Usavamo
1: questa cosa qui anche per altre cose, almeno ho questo ricordo vago, però c'è. Quando andavamo un po' in giro nei campi, sì.
0: È vero, no? Quando la Margherita non era ancora un partito politico, perché tanti anni fa ci fu anche, credo, di Rutelli, un partito politico che si chiamava La Margherita.
1: La Margherita, vero.
0: Vogliamo salutare la nostra amica?
1: Allora sì, salutiamo Maria da Fasano che di ritorno da Bari con suo marito e suo figlio e richiedono una canzone. Noi dobbiamo per forza accontentarli, perché

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano!
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: proposito di Summer Funk e di Francesco Gabbani, Giulia, io tu prima hai parlato di Wake Me Up September Ends, cioè di tornare a vivere a settembre. Ma sai che io chiederei anche, insomma, a chi ci sta ascoltando, siete più della scuola di pensiero caldo 45 gradi, quindi estate tutto l'anno, o...
1: oppure preferite la tisana calda dell'autunno? Scrivetecelo, fatecelo sapere al 333-166-5757. Aspettiamo le vostre risposte.
0: Che ne so, magari potrebbe anche... No, le scuole di pensiero sono sempre varie. In questo caso due possono essere, quindi o coloro che amano l'estate tutto l'anno, oppure... invece, come dicono i Green Day, no?
1: Sì, che pezzo.
0: Che pezzo, dai.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.

0: Allora, un messaggio dice: Silvia, io non so se ti abbiano scambiato per Silvia, tipo la poesia di Giacomo Leopardi a Giulia.
1: È molto simile.
0: Però
1: Giulia,
0: dice:
1: Silvia.
0: Mi saluti Paolo e Giuseppe che stanno tirando, è un'operazione, tirando le foglie all'uva 40.

0: per questo finisce un amore, canta Annalisa con canzone estiva. E allora, visto che parliamo di estate, allora intanto salutiamo Roberto, che a sua volta saluta tramite Radio Puglia i suoi due amici Paolo e Roberto, che pensate un po', sono sotto ad un tendone a 40 gradi. Quindi ragazzi, anche voi immagino vogliate svegliarvi a settembre.
1: Paolo e Giuseppe, Giuseppe.
0: Vero? Paolo e Giuseppe, perché Roberto è insomma, li saluta. Ecco.
2: Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie, perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
14: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Allora, caro Oronzo, abbiamo appena sentito i Rolling Stones, a me viene in mente un po', no, l'America, ma se ti chiedessi di fare una foto con me, la faresti?
1: Ah, qua, al volo? Cioè,
0: così, un
1: selfie. Io poi vengo benissimo nelle foto.
0: Non ti imploro, non ti imploro.
1: Io già so dove andare a fare.
0: No!
1: Già lo so. Beh, il fuori onda è magnifico tra di noi.
0: Ma scusami, insomma, facciamo questo selfie, no? Perché a quanto pare la nostra premier, Giorgia Meloni, a quanto pare abbia, ecco, implorato il presidente Trump di fare una foto con lei. Ma non è così.
1: Durante il G7, giusto?
0: Ecco, vedi, quindi non è così, perché l'Italia non implora, almeno questo è quello che risponde la premier.
1: Tra l'altro, una domanda che mi faccio e ti faccio.
0: Dimmi.
1: Ah, come si implora? Cioè, come
0: no,
1: si
0: ma
1: fa?
0: Infatti, non bisogna vedere adesso.
1: Qual è il mezzo usato o le parole che si usano per implorare un presidente?
0: Cioè,
1: in ginocchio sui ceci. Non so, mi faccia fare una.
0: Avrà aggiunto le mani, chissà.
1: Avrà aggiunto le mani.
0: Sì. Probabilmente. Poi fra l'altro ricordiamo che lui è entrato dicendo I'm the boss, ecco, quindi già uno che entra dicendo così.
1: Allora
0: ecco.
1: Lo ricordiamo a tutti i presidenti americani e soprattutto a Trump, che di boss in America ce n'è solo uno ed è Bruce Springsteen, va bene. Poi tutti gli altri potete utilizzare,
0: vedi,
1: un altro vezzeggiativo.
0: Vabbè. Poi vista insomma la situazione, Tajani mette le mani avanti e dice io a Miami non ci vado, capito? Ha cancellato. Giustamente.
1: Però mi è piaciuta anche la risposta secca della nostra Presidente del Consiglio, un po' con, io la farei fare a Luca Ward che ha doppiato il gladiatore, un po' alla Massimo Decimo Meridio, generale delle Legioni Felix. Lei ha risposto con: io e l'Italia non imploriamo mai. Cioè, se non te la sei fatta sotto così. Secondo me Trump se l'è fatta un po' sotto, cioè, adesso ci penserà due volte,
0: magari,
1: o domani ci invade.
0: No. Ma se fosse così determinato come lo è, insomma, con gli alleati piuttosto che con i nemici,
1: Trump, al mio paese sai come si dice? Va, te lo faccio dire da Serena.

0: talk about.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: We are crazy. We are happy. We are Radio Puglia.

questa era la nuovissima di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, alle 17.06, sempre su Radio Puglia. Questa è Spazio On Air, anzi pomeriggio, pomeriggio on air. Insieme a Oronzo e Giulia. E adesso andiamo con la nuovissima di LDA H7, Santa. Ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Cosa pensa il popolo americano, ecco, inteso come famiglia, di avere un papà, perché dai, intendiamolo come papà, Presidente Trump, no?
1: Sì.
0: Cioè, la parte buona, la parte sana, è come, che ne so, in una famiglia, magari i ragazzi, la moglie, sono tutte persone, tra virgolette, no? Si userebbe dire per bene, no?
1: Sì.
0: Ma persone normali, però hanno il papà ubriacone. Cioè, il papà che frequenta. Cosa pensano gli americani?
1: Ma
0: quindi
1: chissà,
0: la parte buona? Te la sei posta questa domanda?
1: Ma chissà, forse lo vedono come un vecchietto da accompagnare.
0: Cioè, è un po' fuori.
1: Sì, non diciamo che siamo un po' fuori.
0: Fuori
1: ma,
0: dalle righe, no?
1: Sì, decisamente.
0: Allora, non ha la plomb chiaramente di altri presidenti che sono.
1: Questo no.
0: Però, vabbè, dai. Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia qui su Radio Puglia.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: il materasso che vuoi tu.
1: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno ore 20:30 DJ Mix Contest, una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Alza il volume e spicca il volo.
6: Con Radio Puglia.
5: Con Radio Puglia.

0: Ti racconto una notizia molto veloce, ma secondo me è divertente, perché può sembrare una fake news, ma in realtà non lo è. Allora, doveva essere una fuga perfetta, ma perfetta, ma si è trasformata in una scena degna di una di un film, di una commedia, perché due giovani, dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, questo è un...
1: Questa già fa ridere così, però.
0: Sì, è accaduto a marzo scorso.
1: Ah, ecco.
0: Si sono imbattuti nell'Alt, chiaramente ci sono già sfigati di loro, perché si sono imbattuti, dopo aver preso forzato ed essere entrati all'interno di questa 500, si sono imbattuti nell'Alt di una pattuglia. Ok.
1: Vabbè.
0: Già lì siete sfigati,
1: capitare,
0: perché di solito...
1: Può capitare, però.
0: Io immagino che tu abbia visto un po' in giro sui social, sul web, queste immagini di gente che porta via le auto.
1: Sì, certo, è molto frequente.
0: Così, in totale, alla luce del giorno, in totale nonchalance.
1: Sì, cioè, esatto, totale libertà.
0: Libertà. Mentre sti poveri due sfigati, proprio lì a San Sebastiano al Vesuvio, non appena hanno forzato un'auto, sono stati subito beccati dall'Alt dei carabinieri. Anziché fermarsi, che cosa hanno pensato?
1: Diciamo, quei due geni.
0: Adesso ce la diamo alla fuga.
1: Ecco.
0: E quindi hanno...
1: pareva.
0: Sì, si sono dati proprio alla fuga e sono andati via. L'inseguimento poi è cominciato da parte dei carabinieri, mentre i due fuggivano.
1: Certo.
0: Però che cosa è accaduto? Che i due poi si sono ritrovati in un vicolo cieco con una staccionata, anzi con una grata, l'hanno scavalcata e sono finiti nella caserma.
1: No. Ma sono grandiosi.
0: Nel cortile della stazione dei carabinieri forestali.
1: Ma cos'è? Scuola di polizia, tipo?
0: Sì. Io ci ho pensato. Io un po' sì, è un ibrido tra scuola di polizia e scuola di ladri.
1: Grande.
0: Sono finiti lì, poi ovviamente, insomma, i poliziotti che erano, tra l'altro, sfortunati, perché c'erano pure dei poliziotti all'interno di questo cortile, e li hanno beccati subito.
1: Ecco, vedi, quando carabinieri e polizia collaborano, sembra una barzelletta, ma
0: io non ci ho voluto credere, poi mi sono andato anche a documentare, in realtà tra l'altro i ragazzi avevano nuovamente reiterato
1: questo reato.
0: L'avevano reiterato il reato, perché ne avevano già rubata un'altra di Fiat 500X la settimana prima,
1: quindi.
0: Sì, però anche in quel caso erano stati
1: quindi la 500X.
0: Allora, 500X,
1: se avete una 500X voi radioascoltatori,
0: occhio, perché
1: occhio.
0: Questi due sono sono in agguato, però non avevano sbloccato il bloccasterzo,
1: ecco,
0: ed erano purtroppo finiti contro un muro. Vabbè, dai, sembra un mantra, ma non lo è. Niccolò Filippo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
7: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione, in via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Beh, lui è un businessman, il signor Rossi.
1: Signor Rossi di nome.
0: Che non è Mario Rossi,
1: no? Cioè, il cognome Rossi di nome.
0: No, classico, quello che trovi un po' in giro su tutti, esatto, i documenti.
1: Però... Mario Bianchi, Mario Rossi.
0: Esatto, Mario.
1: Ma è sempre Mario, però, è sempre Mario.
0: È proprio il signor Mario. Lui invece Rossi, che lo fa di cognome, è un businessman nel vero senso della parola, perché ha riempito lo stadio ieri sera.
1: E mica solo ieri sera, perché pare che anche questa sera si registra un sold out, ma non solo a Bari, allo stadio San Nicola, ma anche in altri stadi del, insomma, del territorio nazionale.
0: Devo dire proprio di sì, perché pare che questa sera, ieri sera sold out, questa sera invece sono 50.000.
2: Ciao
0: Vasco,
1: mica pochi.
0: Dai, facci un rewind di ieri.
1: Vai.
0: Sera.

0: e diamo uno sguardo alle temperature in questo pomeriggio di venerdì 19 giugno con il meteo.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Puglia da Fabio da Lio di Trebimeteo. Tempo che si mantiene stabile e soleggiato su Puglia e Basilicata e sarà così anche la giornata di sabato e poi domenica, sempre per effetto di questo vasto campo anticiclonico che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale, con un'ondata di calore che si farà sentire soprattutto su Francia, Spagna e Nord Italia, mentre al sud il caldo sarà più accettabile. Toccheremo comunque valori di 34-35 gradi tra il Foggiano, verso il Materano e le Murge, ma altrove, specie lungo la costa, non andremo oltre i 28-29 gradi, con una leggera ventilazione da nord che ancora soffia lungo i litorali. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebimeteo.

0: dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Grazie le ragazze Clara e San Giovanni, questa raucedine che non mi abbandona, ritornando sempre al discorso di questo raffreddore, e sì, sono i peggiori.
1: Sì, hai bisogno di acqua salata, di iodio.
0: I raffreddori estivi manco ai miei peggiori nemici. A proposito di nemici, com'era la frase della Meloni a Trump, no? Perché ho deciso di tatuarmela.
1: Sì, perché insomma lui dovrebbe essere lui così determinato, così come lo è insomma con i suoi alleati, anche con i suoi nemici.
0: No, brava, cioè, ma la frase, cioè voglio dire, la frase della Meloni mi ha fatto venire la pelle di daino, cioè.
1: Guarda.
0: Io, com'è che dice? Com'è? Praticamente ha detto: io e l'Italia non imploriamo mai. Un po',
1: ci sta,
0: al
1: ci
0: mio
1: sta.
0: Segnale scatenato d'inferno.
1: Sì, è quella, è quella.
0: Di la verità, Trump, te la sei fatta sotto.
1: È quella.
0: Secondo me Trump un po' se l'è fatta sotto, dai. Io sono convinto di sta storia qua. Sono le cattive abitudini che portano purtroppo Trump a fare questo, però purtroppo succede. Le cattive abitudini come quelle di Mace, Salmo e Colapesce su Radio Puglia. Cattive.

0: cara la mia Giulia.
1: Vai, spara, sentiamo.
0: La faccio. Dai, quale cattiva abitudine hai?
1: Sì.
0: Dai, dicelo.
1: No, ce ne ho tante, sai.
0: Ma che ne so, che questa assomiglia tanto a una di quelle domande tipo della Fagnani, che belva si sente, no?
1: Che poi è camuffata da... Da complimento, no?
0: Brava, invece, cattive abitudini, che ne so, semafori, dita nel naso al semaforo, ce l'hai?
1: Ecco, esatto. No, io ho al semaforo bestemmio.
0: No, dita nel naso, no. Quello
1: no.
0: Che altro? Ah, sì, bestemmia al semaforo ci sta, secondo me è nella classifica.
1: Nella classifica. Cioè, ti parte proprio col clacson.
0: È nella ranking.
1: È nella ranking.
0: Sì.
1: A proposito di ranking, ora alle 18, insieme a Danny, insieme a me, quindi dovete sopportarmi almeno per un altro po'. Facciamo la ranking song. Quindi state con noi perché c'è questa classifica delle canzoni, insomma, più ascoltate. E quindi state con Radio Puglia.
0: Beh, invece io vi saluto, se volete io...
1: Ma no, ma resta con noi, ma stai qui.
0: Io andrei via, guarda, non so se... Io me ne andrei. Riproviamo un'altra volta, non è il caso, e poi... Vabbè, io me ne andrei perché in questo momento vi lascio, c'è un altro programma da portare avanti, quindi altro bel lavoro. E nulla, una buona serata a tutti, un buon gradevole weekend, ve lo auguro di tutto cuore. Occhio sulle strade, ragazzi, perché se ne sentono, è uno dei miei spassionati consigli. Quindi, diciamo che la velocità può essere anche dimenticata. Rallentate, le cose lente secondo me sono le più belle. Perché
1: slow.
0: Sì, brava Giulia, perché...
1: Sempre
0: brava
1: slow.
0: Giulia, sempre canzoni mi vengono in mente.
1: Vedi?
0: Sì, rallentate, ragazzi, quindi decelerate e godetevi il tragitto, che secondo me è la cosa più importante. Buona serata, ci rivediamo, ci risentiamo, pomeriggio nero, chiude i battenti, il venerdì andiamo in come si dice...
1: inventario.
0: Andiamo in inventario domani e dopodomani, ma si ritorna la prossima settimana a giorni alterni con il sottoscritto Ronzo Giglio, che vi saluta, e Arianna. Ciao Giulia,
1: ciao belli,
0: buon fine
1: state
0: settimana
1: con noi.
0: Bye bye.
1: Ciao.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
4: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotta. 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom. Chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.

ventesima? Va bene, d'accordo. Anche oggi dalla ventesima. Al numero 20 c'è David Guetta con la voce di Andrea Bocelli. Di

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Benvenuti alla Ranking Song, la classifica delle canzoni più trasmesse su Radio Puglia di questa settimana. Prima abbiamo sentito la canzone dei mondiali di N.A. David Guetta con la voce di Bocelli. Invece adesso chi c'è?
2: Ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

0: io.
1: E chi c'è?
0: C'è anche la chi Giulia, c'è? La Giulia, benvenuta.
1: Ma sì, sono sempre qua, vedi? No, praticamente mi si è incollata qui il pantalone alla sedia, per non dire qualcosa. E quindi sono rimasta qua.
0: Sì, sei rimasta qua perché prima sì. Eri con Ronzo.
1: Esatto.
0: Invece
1: esatto.
0: Adesso si presenta l'altra canzone. Di chi?
1: Ah, che bello, già sto ballando. Shakira con Burna Boy. Dai, dai, alla posizione 17.

0: Tra l'altro oggi, venerdì, è uscito il suo nuovo album. Dopo la pubblicità ascolteremo le prossime posizioni.
1: Le prossime 15 posizioni. State con noi.

0: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: La compagnia bella e reciproca, caro Danny. E siamo passati, anzi adesso passiamo da un cantautore romano ad un altro, quindi dalla 15ª posizione, maledetto me, di Fulminacci, a Achille Lauro, Comuni Mortali, alla 14ª.
1: Cosa ti rende felice? Quello che

0: Dove si trova? In che posizione?
1: Achille Lauro è alla 14ª, però noi andiamo avanti, scorriamo con la classifica, perché adesso abbiamo Buona Domenica di Saifa alla 13ª e al 12º posto Sorry, scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: BTN. Sorry, scusa, lo sento. Chissà chi troviamo al primo posto in questa settimana.
1: Dovete
0: chissà.
1: Stare con noi fino alla fine. Però intanto partiamo con la undicesima, anzi continuiamo con la undicesima di Gideon.

0: la pietra per me.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato.

0: autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Al numero 10 c'è un DJ producer, Ugel, Moving to the Sun. Invece alla 9 chi c'è?
1: Alla nona ci sono quei gran due bei ragazzi di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, che ce li dobbiamo godere in radio, visto che in TV non ci saranno.
0: È vero, non si fanno vedere.
1: Sono troppo impegnati.
0: Ci piace che si fanno sentire.

notizia di questi ultimi giorni, queste ultime ore, parla appunto di Angelina Mango e Marco Mengoni, che non parteciperanno agli show televisivi, quelli più famosi, no? Sulla musica, perché lei è impegnata con i suoi tour, insomma con i suoi concerti, e lui invece è in pausa. È in pausa e sta scrivendo il nuovo album. Quindi godiamoceli in radio. Angelina Mango e Marco Mengoni alla 9ª posizione nella nostra ranking song, mentre alla 8, caro Danny, chi ci abbiamo?

0: top 5, quindi state con noi, state con noi, non andate in paranoia. Perché ci rivediamo, ci risentiamo fra pochissimo.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: materasso che vuoi tu.
1: E Lucatta decisa.
0: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
3: E ritorniamo in diretta a Radio Puglia, sono le 18:47 con la nostra Ranking Song.

0: allora chissà chi vincerà questa classifica questa settimana.
1: Dovete rimanere con noi per scoprirlo, però prima, ecco, facciamo un riepilogo.
0: Al numero, allora, 20, sì, sì, al numero 20, chi c'è al numero 20?
1: Al numero 20 c'è DNA di Andrea Bocelli con David Guetta e Jay.
0: Al numero 19?
1: Alla numero 19 invece avevamo American Girls di Harry Styles. Saliamo.
0: Ho studiato, ricordo, 18 saliamo. Cabana, Irama, giusto?
1: Bravo. Alla 17esima posizione Dai Dai, Shakira.
0: Alla 16esima, ultimo, Romantica.
1: Maledetto me, Fulminacci, alla 15esima posizione.
0: 14 De Roma, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E si piazza al 13esimo posto, Buona Domenica, Saif.
0: Numero 12, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento.
1: 11esima posizione per DJ Ilam con Digidi Digidi.
0: Numero 10, Huel, Moving to the Sun.
1: Alla nona, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: All'ottava, Partenope, Merk Cremont, Serena Brancale e i Colors.
1: Alla settima, Samurai J, Flamenco Paranoia.
0: Al numero 6, Another Talk to You.
1: E alla quinta, Bad Bad Bad, Shiva con Joliet.
0: Poi abbiamo sentito ovviamente al numero 4.

0: Forse l'aria condizionata non l'accendono qua. Non so, per il
1: surriscaldamento.
0: No, sai cos'è che fa? Loro sono eco. Per il surriscaldamento globale, no? E per contrastare questo problema non accendiamo l'aria condizionata.
1: No.
0: Ci spogliamo, Giulia, dai!
1: Sì.
0: Ci vuole solo una piscina, una piscina interna.
1: Sì,
0: abbiamo ascoltato alla terza posizione Serena Brancale, Delia e Levante con
1: Al mio paese, terza posizione. Invece saliamo, secondo posto per La testa gira, Fred De Palma, Anita e Emi Schilla.

tutti questi brani che potete anche trovare sul nostro sito www.radiopuglia.it. Qua potete scoprire insieme a noi anche la prima posizione, però non la spoileriamo. Sì, sì.

0: per gli esperti di musica, questa canzone è una Scandi House. Che cos'è?
1: Sono forti questi, bravi, mi piacciono.
0: Mi sono informato.
1: Sentiamo, hai studiato.
0: Mi sono informato. È una musica house che deriva dal nord, dalla Norvegia.
1: Dal fresco.
0: Sì, perché loro sono tre DJ producer norvegesi che stanno letteralmente dominando le classifiche virali di Spotify e anche quella nostra, della Ranking Song.

0: Sì, venerdì 26 giugno, sempre alle ore 18.
1: E in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Bene, Giulia, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Eccezionale.

0: classifica di Radio Puglia. Da Danny
1: e da Giulia,
0: buona serata.
1: Ciao, buon weekend.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell...
1: stai senza pensiero.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno ore 20:30 Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: doppia panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: A scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
9: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
10: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
9: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
10: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
11: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scoprirò.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
2: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto, buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli amici ascoltatori di Radio Puglia da Fabio da Lio di Trebi Meteo. Tempo che si mantiene stabile e soleggiato su Puglia e Basilicata e sarà così anche la giornata di sabato e poi domenica, sempre per effetto di questo vasto campo anticiclonico che interessa buona parte dell'Europa centro-occidentale, con un'ondata di calore che si farà sentire soprattutto su Francia, Spagna e Nord Italia, mentre al sud il caldo sarà più accettabile. Toccheremo comunque valori di 34-35 gradi tra il Foggiano, verso il Materano e le Murge, ma altrove, specie lungo la costa, non andremo oltre i 28-29 gradi, con una leggera ventilazione da nord che ancora soffia lungo i litorali. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.

0: Per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio Ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani. 1, 2, 4.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno alle 17 e alle 18 visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia per rivivere 100 anni di storia della radio.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Straordinario fuori tutto, da Vess Store a Gioia del Colle. Intimo abbigliamento e casa delle migliori marche, a prezzi di realizzo, con sconti imperdibili, dal 15 sino al 50%. Fuori tutto da Vess Store per cambio gestione. Via Giuseppe Di Vittorio 195, a Gioia del Colle. Vess Store, approfitta del fuori tutto. Ti aspettiamo.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
1: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: qui in diretta a Radio Puglia. Pronte? Perché siamo in due, eh? Io sono Rosangela, tu chi sei?
1: Io sono Arianna, buonasera.
0: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Siamo qui per Radio Banda. Tra poco andremo in diretta con Villa Tacconi, dove si svolgerà questo evento bellissimo, incastonato all'interno di Piazze d'Estate, nello specifico inserito nel Vibra Music Fest. Come stai, Arianna?
1: Benissimo.
0: Che bello di sera, è vero?
1: È vero.
0: C'è un'aria particolare Puglia. Senza i maschietti, soprattutto, due femminucce.
1: Solo donne.
0: Esatto, due femminucce a guidare questa serata, questa manifestazione. Dobbiamo dire promossa dal comune di Castellana con la direzione artistica di Casa Musicale Luisi, che celebra la 32esima festa della musica il 21 giugno, quindi fra un paio di giorni, sul tema La voce dei luoghi. Cosa succederà stasera? In Villa Tacconi si celebra la banda. Che cos'è la banda? Tu che ricordi hai della banda, Arianna? Partiamo subito da qui, da noi.
1: Io sono particolarmente legata alla banda perché mio nonno è stato il capobanda di Castellana per
0: davvero?
1: Tanti
0: questa
1: anni.
0: Questa non la sapevo, vedi il bello della diretta. E quindi
1: la sento proprio nel cuore. E lui non c'è più da un po' di anni, però comunque ci ha cresciuto con cassette, con banda a casa, banda che passava sotto casa,
0: che bello,
1: durante
0: guarda.
1: Le processioni, durante le varie feste di paese, quindi la banda è sempre stata nella mia vita, quindi ho un legame davvero davvero speciale con
0: quindi
1: la banda.
0: Quindi non potevano scegliere persone migliori.
1: Giusto.
0: Ragazzi, per condurre questo programma. Ovviamente in Villa Tacconi c'è Tea che condurrà tutta la serata, ma non solo, perché questa serata per l'appunto nasce in collaborazione con la banda di Castellana Grotte Apps e Radio Puglia, due realtà ragazzi che condividono da oltre un secolo la stessa missione, ovvero rendere la musica un bene comune. Quindi noi siamo qui, vi racconteremo attraverso le loro voci, avremo delle dirette, ovviamente anche io e Arianna interagiremo con voi attraverso quiz, intrattenimento e tanta musica. Voi restate lì, arriva Arisa con Rugiada.

0: chiedi scusa a qualcuno? Ti è capitato
1: no,
0: di recente?
1: Mi è capitato, io sono una che chiede sempre scusa.
0: Bravissima,
1: quando sbaglia.
0: Vabbè, sì. Ma noi donne sappiamo farlo. Esatto. Allora, ridiciamo l'Arianna perché si è collegato solo ora. Siamo in diretta nell'attesa che cominci in Villa Tacconi, Radio Banda. Questo programma stasera dedicato alla banda che a te fa tanto affetto, tanto sì, amore, perché mi hai già raccontato di tuo nonno.
1: Sì, che capobanda.
0: Ma lui suonava?
1: Sì, sì, sì, il flauto traverso.
0: Ma vedi, sì, guarda, io poi anche sono particolarmente legata, avendo studiato in particolare in conservatorio, quindi insomma,
1: ecco, quindi
0: la musica in generale, diciamo, ci accomuna, è una cosa che ci accomuna. E Radio Puglia, che è un'altra bella realtà che a noi accomuna. Quindi stasera avremo tanto di cui dire. Di chi è questo? È Biagio Antonacci
1: con You and Me
0: qui
1: io
0: su
1: Rosangela.
0: Esatto, su Radio Puglia 21 e 19.

0: a saperci da sole.
1: Secondo me sì.
0: Anche secondo me, Arianna.
1: Tu hai detto due donne, chissà.
0: Invece Danny, no. Se ci senti, puoi venire a trovarci, puoi mandarci un messaggio al 333-166-5757 oppure che ci può portare un caffè.
1: Un caffè.
0: Dai, ma... è ben accetto.
1: Ecco, oppure uno spritz, perché no, Rosangela?
0: Ecco, brava. Intanto vogliamo dire brevemente come funzionerà la serata, certo, lì in Villa Tacconi.
1: Villa Tacconi a Castellana Grotte.
0: Come funzionerà, Arianna? Lo sai? No, lo so io. Allora,
1: è preparatissima.
0: Si racconteranno, ragazzi, 100 anni non solo della banda ma anche di Radio Puglia. Come dicevamo prima, questi due mondi che in qualche modo non si incontrano mai, ma stasera si incontreranno veramente.
1: Con questo bel venerdì di Eddie Brock.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Allora, dicevo che in Villa Tacconi, scusate ragazzi, questo è il bello della diretta, è cominciato per l'appunto questo evento di questa sera, Radio Banda, dedicata per l'appunto alla storia della banda e alla storia della radio. Questa collaborazione è davvero molto speciale tra la banda di Castellana e Radio Puglia. Quindi hanno cominciato con il primo racconto, a raccontare le origini della banda. Siamo dal 1910 al 1930, ovviamente come tutti sappiamo le bande musicali rivestivano un ruolo centrale nella vita culturale e sociale dei paesi italiani, e ovviamente noi parliamo in particolar modo di quella di Castellana Grotte, e in quegli anni la radio muoveva proprio i suoi primi passi. Invece la banda

0: pubblico le melodie delle grandi opere. Infatti c'era Thea che ci stava menzionando la famosa Aida, la marcia trionfale. Ora noi ascolteremo quello che insomma sta andando per l'appunto in diretta, e sono tre famose marce trionfali. Non so se riusciamo a mandare la diretta.
1: Cantanti italiane di quei
0: tempi. Stiamo ascoltando
1: Mila Pizzi, Clara Johone, Nicola Di Bruno, Gloria Christian, Franca Raimondi, monopolitana.
0: La grande Franca Raimondi, monopolitana.
1: Festival di Sanremo, arrivando anche nelle prime posizioni, e Carla Boni. A Castellana il maestro, oltre alla professione direttore di banda, insegnava musica nella scuola comunale e teneva un corso di orientamento bandistico per tutti i ragazzi che desideravano suonare. E dall'incontro con padre Pio Dandola del convento dei frati minori della Madonna Santissima della Vetrana,
0: che poi Ariana dobbiamo dire che lui è lo stesso
1: musiche sacre per bambini,
0: che insomma ha avuto un ruolo fondamentale anche con il nostro Maurizio.
1: Sì,
0: poi sentiremo.
1: Sì, ha intitolato una strada a suo nome, mentre poi parleremo anche della parentela e del suo amico collega Nicola Corbascio, nato il 30 marzo del 31 e ci ha lasciato il 15 marzo del 2008, compositore, pianista, fisarmonicista, anch'esso insegnante e direttore di banda, è stato anche maestro di scuola di musica comunale e ha formato intere generazioni. A voi buon ascolto, la banda di Castellana Grotte, APS.
0: E ora ascoltiamo anche noi questo primo contributo.
2: Questo mi emoziona
0: banda
2: particolarmente. Con il maestro Vito D'Elia.
0: Ricordiamo che se qualcuno insomma volesse a Castellana, ma anche nei paesi limitrofi, tutto questo si sta svolgendo ora in Villa Tacconi.

0: l'evento di stasera a Castellana Grotte.
1: A Castellana Grotte in Villa Tacconi, questo bellissimo evento che ci sta facendo ripercorrere i 100 anni per l'appunto della banda di Castellana Grotte, ma anche Radio Puglia. Vedrete nel corso della serata, insomma, sarà un crescendo. Ora in questo momento siamo nella prima fase in cui stiamo ricordando i primi anni, per l'appunto, sino al 1930, e stiamo ascoltando questi primi tre brani. Nello specifico, quello che ascoltate è il tratto dall'Aida ed è la marcia trionfale, l'Aida di Giuseppe Verdi. Io a Arianna nel frattempo approfitterei per chiedere, per interagire un po' con i nostri ascoltatori.
2: Sì, sì, sì.
1: Senti? Beh, chi non la conosce? Dai, io stasera, parlando di bande, di musica, eccetera, eccetera, avevo pensato di fare qualche domanda ai nostri ascoltatori, anche perché, insomma, è un po' bruttino lasciare due signorine da sole, vero? È vero? Vogliamo
2: Beh, sì.
1: Un po' di interazione noi qui.
2: Fateci un po' di compagnia.
1: Un
2: anche
1: po' di
2: voi,
1: compagnia.
2: Eh?
1: Ovviamente il numero è sempre lo stesso, lo vogliamo ricordare, Arianna?
2: Certo, 333-166-5757.
1: Per interagire di sera con Arianna e Rosangela. Questa sera stiamo ripercorrendo la storia delle bande, stiamo ripercorrendo, ripercorreremo anche la storia di Radio Puglia in compagnia di tanta buona musica. Io vorrei conoscere il tuo primo ricordo legato alla banda e al tuo paese, me lo hai raccontato, vorrei sapere se c'è qualcuno che ha voglia di dirci, di dire ad Arianna e a Rosangela qui in diretta attraverso un vocale o un messaggio scritto. Ragazzi, che siate di Castellana Grotte
2: o no,
1: di un altro qualsiasi paese del mondo, dell'universo, raccontateci il vostro primo ricordo legato alla banda e al vostro paese. Dove? Lo ricordiamo di nuovo al 333.
2: Al vibrafono, ero già partita con le informazioni sull'evento.
1: No, hai ragione Arianna, e sono io che ti ho distratta perché tu sei presa dalla regia. Questa piccina stasera sta facendo veramente i salti mortali. Allora, intanto che ci ascoltiamo l'Aida, voi potete cominciare a farci sapere qual è il vostro ricordo, magari quello più importante, più bello, anche più nostalgico, come ce l'ha raccontato Arianna, legato alla banda e al vostro paese.
2: Al 333-166-5757.

0: Solo ora Arianna, ricordiamo che noi questa sera siamo in diretta, c'è Arianna
1: e Rosangela,
0: esatto, in esclusiva per voi. Tra l'altro dobbiamo dire che è la prima volta insieme,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, sì, Arianna. La prima volta in assoluto da quando siamo entrambi a Radio Puglia.
0: Esatto, esatto, e perché stasera stiamo vivendo con voi, insomma, in diretta questa serata speciale che fa parte del cartellone Vibra Festival. La Castellana Grotte rientra tra l'altro tra gli eventi di Piazze d'Estate. Questa sera parliamo e raccontiamo i 100 anni della banda e di Radio Puglia.
2: Grandi!
0: Tea è lì.
2: E salutiamo tutti coloro che sono in diretta dall'AFA, dell'FM, ci ascoltano e hanno ascoltato questo pezzo del maestro. Quando vuole, io sono per lei, sono con lei. Ricordiamo ovviamente che potete rivedere tutto quello che andrà in onda stasera anche sul canale Facebook di Radio Puglia e ovviamente in diretta radio, la banda di Castellana Grotte APS.
0: In diretta radio perché per l'appunto ci siamo noi a raccontarvi questo programma, questo speciale Radio Banda. E dunque ricordiamo anche che vi abbiamo lanciato un'esca, perché noi vogliamo la vostra compagnia, ragazzi, vogliamo conoscere il vostro primo ricordo legato alla banda e al vostro paese. Dove possono farcelo sapere, Arianna?
1: Al nostro numero WhatsApp 333-166-5757.
0: Diciamo anche che ci va bene un vocale o un messaggio
1: scritto,
0: come preferite.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: sono arrivati i primi contributi, qualcuno anche confuso, dobbiamo dire, vero Arianna?
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, io non ho capito, c'è arrivato qualcosa legato a cosa?
1: Alla... al cibo,
0: al
1: ci
0: cibo.
1: Sono delle TL
0: forse
1: baresi.
0: Non ci siamo spiegate, no. Arianna.
1: No, quello non è più che un ricordo, quello è proprio una cosa da fare ora, mangiarsene.
0: Perché diciamolo, qui siamo digiuno, non ci hanno lasciato niente. Danny, ti sei pappato tutto, non c'è più niente a Radio Puglia da mangiare.
1: Solo caffè.
0: Esatto, sono arrivati i primi contributi, è vero
1: sì.
0: Arianna?
1: C'è un messaggio da Vittoria da Bari che ci dice: il mio ricordo legato alla banda è nella mia... scusate, ho letto il messaggio sbagliato. Monopoli, perdonatemi. Il mio ricordo legato alla banda, quindi Vittoria da Monopoli, ci dice che il suo ricordo è legato alla sua bellissima Monopoli, quando da bambina si aspettava la festa patronale per vivere quella magia che solo la banda sapeva ricreare.
0: Come la capisco. È vero, la capisco.
1: Giusto.
0: Anch'io, perché anch'io sono di Monopoli ed è vero, posso confermare questa cosa. Invece Anna, che però non ci ha specificato il paese da quale ci scrive, dice: il mio ricordo legato alla banda è come il tuo, Arianna, dice, come quello di Arianna, nostalgico perché legato al mio papà.
1: Beh, direi che
0: Tanta bella roba. Voi continuate a farci sapere sempre al 333-166-5757 il vostro ricordo legato alla banda e legato magari anche al vostro paese. Oggi, stasera ragazzi, ovviamente ora stiamo parlando di banda, ma poi parleremo anche del ricordo legato alla radio.

0: sono le 22:31. Tu a che ora vai a letto la sera?
1: Io tardi, purtroppo. Cioè? Non cioè, prima delle 12:30.
0: Ah, quindi
1: sì,
0: siamo,
1: anche l'una e
0: siamo
1: mezza.
0: Siamo amiche proprio, sì. Guarda, poi quando ci sono i figli e adolescenti in giro, si può fare anche più tardi ad oltranza. Quindi siamo belle cariche.
1: Sì.
0: E pronte a riprendere. Tra poco abbiamo parlato sinora delle bande, anche perché si sta svolgendo in Villa Tacconi questo secondo momento. Stanno vivendo questo secondo momento in cui stanno ripercorrendo per l'appunto la storia della banda, e nello specifico in questo momento stanno omaggiando una figura che è stata fondamentale per la cultura bandistica proprio di Castellana Grotte, che è stato il maestro Nicola Corbacio. Noi ovviamente siamo in differita, siamo a distanza, riusciamo a seguire, non riusciamo a seguire, però riprenderemo tra pochissimo il filo del discorso, anche perché saremo nuovamente in diretta con la Villa Tacconi. E come vi dicevo, tra poco cominceremo a parlare anche della radio, perché vogliamo conoscere, io e Arianna, qual è il vostro ricordo per l'appunto
1: collegato alla radio.
0: Esatto, ecco. Perché siamo in radio, non possiamo non parlare di questo. Intanto che ci ascoltiamo, vabbè,
1: Fulminacci,
0: mi piace proprio tanto, maledetto me.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Allora, io manderei qualche contributo, un contributo dalla diretta Facebook, direttamente lì da Villa Tacconi, dove si sta svolgendo per l'appunto
1: il Vibra Music Fest a Castellana
0: Esatto.
1: Grotte.
0: Questa serata denominata Radio Banda, proprio perché stiamo ripercorrendo la storia, i 100 anni della banda per l'appunto e anche della radio. Vogliamo mandare un po' di diretta?
2: Si divisero, i fratelli Rizzo continuarono a dividersi in due, mentre
0: Ecco,
2: il
0: qui ora
2: batterista
0: Tea
2: Enzo
0: ci
2: Martella
0: sta
2: si trasferì a Roma per
0: raccontando un
2: lavorare
0: po',
2: all'RC Italia, del discografico, come
0: insomma,
2: tecnico
0: poi
2: del suono, mentre
0: il
2: Nicola
0: destino
2: Corbascio e Nicola
0: che è
2: Pascale
0: diverso che hanno fatto per
2: tornarono a
0: l'appunto i
2: Castellana e
0: fratelli Rizzo.
2: proseguirono la loro
0: Ecco.
2: attività musicale nelle formazioni locali della banda cittadina. E in occasione del Vibra Music Fest, in questo venerdì 19 di giugno, in piazza. Questa è una grande
0: Vabbè,
2: piazza,
0: dai,
2: quella
0: Villa,
2: della
0: Villa,
2: banda
0: dai, ci
2: italiana
0: sta.
2: di Radio Puglia e della banda di Castellana Grotte, qui in Villa Tacconi Comunale.
0: Ovviamente si è
2: Abbiamo
0: voluto ricordare
2: i
0: questi,
2: Cinque
0: insomma,
2: Rizzo. Dove stanno i
0: musicisti
2: Cinque Rizzo? Nessuno si è travestito da Cinque Rizzo.
0: castellanesi.
2: Volevo la band, ho visto una batteria. Credevo che qualcuno si fosse trasformato in Cinque Rizzo. E invece no. Per rendere omaggio al maestro Corbascio e a Nicola Pascale, la banda eseguirà un medley di quattro brani del repertorio dei Cinque Rizzo, celebrando il contributo che hanno dato alla musica italiana e alla nostra Castellana Grotte. Nicola
0: Beh.
2: Corbascio e
0: Tra
2: Nicola
0: l'altro ci sarà
2: Pascale,
0: un
2: all'interno
0: ospite
2: dei Cinque
0: speciale
2: Rizzo,
0: nella
2: omaggio a
0: banda, eh?
2: loro e a tutta la loro musica. E per questa occasione speciale, giusto
0: Hai
2: maestro, ora
0: visto? Io
2: c'è
0: ti
2: un
0: anticipo le
2: invito
0: cose.
2: speciale ed è giusto
0: Grande!
2: che mi inviti
1: Grande Rosangela!
2: ad essere
0: Gli
2: molto attenti,
0: spoiler!
2: perché qui
0: Visto? Ce li abbiamo
2: sul
0: solo in Radio
2: palco
0: Puglia.
2: invitiamo la professoressa Angela Pascale, figlia di Nicola Pascale. Un
0: La
2: grande
0: figlia,
2: applauso.
0: ecco, hai visto?
1: Pascale,
0: Hai
1: io
0: visto?
1: ho fatto tanti esami di
2: Più
1: danza, con lei che suonava il
0: forte!
2: pianoforte. Grazie
0: Dai,
2: per essere
0: grazie,
2: qui,
0: sei un
2: Angela.
0: artista a
2: Professoressa,
0: tutto tondo,
1: da
0: eh?
1: piccolina andavo a danza,
2: La banda,
1: sì, poi ho capito che non era per
2: la tastiera, contribuendo a rendere ancora
0: E
2: più
0: no, io in
2: impressionativo
0: quella non
2: questo
0: mi sono
2: momento
0: mai
2: di memoria
0: cimentata, per fortuna.
2: generazionale.
1: Però i balli di
2: Il
1: gruppo li sai
2: medley è
1: fare.

0: voglia, vuoi vedere?
1: Un altro grande
0: ci manca ballare insieme, lo
2: sì, lo faremo.
1: Erede musicale dei due grandi maestri che questa sera non è presente, noi l'abbiamo sentito l'altra sera perché ora vedete un video che lui ha realizzato tantissimi anni fa, a cui abbiamo chiesto ovviamente l'autorizzazione per essere trasmesso. È impegnato appunto nella sua attività professionale. A lui va il ringraziamento della banda per aver contribuito attraverso questo arrangiamento a mantenere viva la memoria.
0: Quindi stiamo per ascoltare
1: belle
0: questo
1: pagine
0: medley
1: della storia musicale
0: dei Cinque
1: della
0: Rizzo per l'appunto questa band di cui hanno fatto parte Nicola
1: Rizzo
0: Corbace e Nicola Pasquale,
1: la professoressa Angela Pascale.
0: Ascoltiamo, ci concediamo qualche secondo.
2: Sì, sì.

0: Pacio e Nicola Pasquale. Erano per l'appunto all'interno di questo gruppo i Cinque Rizzo. Quello che stiamo ascoltando per l'appunto è un medley del 1960. Siamo giovani, Blue Jeans, Dream Dream, Cha Cha Cha e Cavalcata. Ovviamente noi, insomma, tra poco lasciamo la diretta Facebook e andiamo ancora con la musica. Cosa ascoltiamo, Arianna? Però vi ricordiamo che fra poco andremo in diretta, perché dobbiamo andare anche noi lì in piazza, è vero,
1: certo,
0: Arianna?
1: Certo, non è che possiamo rimanere qui, dobbiamo andare ad ascoltare dal vivo la musica.
0: Due belle ragazze servono, è vero?
1: Certo, certo.
0: Vi ricordo poi che fra poco parleremo anche di radio, insomma entriamo nel vivo con una domanda. Cominciate a preparare il vostro ricordo legato alla radio.
1: E intanto arriva Lorenzo Salvetti con Dimmelo.

Poi denti d'avorio, ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via. Coi sogni miei, è quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio, quando ti rivesti e vai via, e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il tè.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

questo serale, perché vi stiamo in parte raccontando quello che sta avvenendo per l'appunto in Villa Tacconi. C'è questa grande festa dove si stanno raccontando i 100 anni della banda, nello specifico di Castellana Grotte, ma anche di Radio Puglia. Stiamo per andare in diretta. Ci siamo, Arianna?

questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

lasciato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.